0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché? Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Morning Glory. Morning Glory.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: FM.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: una canzone. Tre accordi di chitarra uniti al potere della parola.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: How we do this? Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: papà, chi è? Io ho risposto: figlio mio, questo è Dio.
1: Robert Plant. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics
5: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente.

0: sopra un letto di rocce sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
23: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: Virgin Radio.
26: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
27: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte caccia della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania. Lo riferisce il presidente Nauseda parlando di una escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation. Se Putin farà lo stesso, il Cremlino per ora tace. Una serie di attacchi condotti dagli Houthi con missili balistici e droni ha ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Il movimento sciita minaccia rappresaglie. Chiuso da giorni l'oleodotto saudita East-West, il petrolio verso i $110 al barile. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera esplode su una mina. La protesta degli operai dell'ex Ilva dopo la conferma dei giudici di Milano per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Sono in sciopero da ieri. Siamo padri di famiglia, chiediamo soluzioni, il loro monito. Sindacati convocati mercoledì a Palazzo Chigi. Alle 12.30 di oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale morta a 78 anni. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La legge elettorale è stato completato ieri sera all'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto finale dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa della Torino. Altro successo del Como, 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa, Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
26: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
28: Buongiorno,
29: buongiorno e buon martedì.
28: Alle 9 perché abbiamo
29: basta.
28: 2 ore e mezza.
29: Basta. Ma come basta? A me è appena ripartita la stagione, deve ancora finire il mese di settembre, dobbiamo veramente ancora capire se è estate, autunno, inverno. Dopodomani è Halloween, tra due settimane è Natale, ragazzi, di che stiamo parlando?
28: Sono tornate le mezze stagioni, in questo periodo va bene, dai.
29: Ma cosa, che ieri in casa mia c'erano zanzare 40 gradi, ma quali mezze stagioni? Ma dove? Ma dove vivi? In Tirolo?
28: Il punto è che ognuno di noi ha una trentina di zanzare in casa.
29: Sì, sì.
28: Quelli con 100 metri quadri
29: le dividi per stanze.
28: Se tu hai un monolocale, sono tutte lì in quella stanza che ti massacrano, è lì la differenza.
29: Le mie hanno fatto proprio un summit, hanno detto che vogliamo fare?
28: Dice, sto cercando noi in tutti i modi di farti cambiare casa, di farti venire a Vimercate.
29: A Vimercate?
28: Sì, ce n'è meno. Sai.
29: Guarda, se mi date la cittadinanza onoraria, che include anche un appartamento in usufrutto, possibilmente, ragazzi, perché mi sono stufato di pagare. Se vengo gratis, bene, altrimenti no.
28: Aiutiamo il soldato.
29: Soldato Allegretti.
28: Vabbè, ma non si può partire far partire la trasmissione con una
29: con i nostri guai, per l'amor di Dio.
28: Vi racconto invece quanto io sia emozionato. Continuo a piangere dall'emozione. Ieri pomeriggio mia nipotina di 3 anni e mezzo mi ha chiesto: no, non mi fai ascoltare Sam Cooke.
29: Queste sono
28: Sam Cooke.
29: Beh, considerando
28: io glielo rifatto.
0: Ma smettila di dire cazzate.
28: No, è così. Allora, che non è che lei ha fatto una ricerca, è andata su Wikipedia o che ne so, nelle varie no, è che io ogni tanto glielo faccio ascoltare.
29: Quello è l'imprinting.
28: È ovvio, la nostra il nostro condizionamento di adulti c'è, è ovvio, però piano piano apprezzano, quindi sta a noi la parte educatrice che
29: piantare il seme.
28: Sì,
29: noi piantiamo il seme e speriamo che poi
28: una volta, due volte, lei l'ha ascoltato, 100 volte, ecco.
29: Per me è un tormentone.
28: L'ho cominciato ad apprezzare.
29: Va bene, quindi bambina allevata ad omogenizzati a Sam Cooke. Beh, sì, crescerà bene, sì. Sana e forte.
28: Cosa?
29: Ecco.
28: Non conoscete Sam Cooke? Vergognatevi. Vergognate. Alla vostra età andate a cercarlo e vi migliorerà la vita.
29: Noi,
28: come del resto anche gli R.E.M., che ne so, e tutti gli altri che noi proponiamo.
29: Ma guarda, sì, gli R.E.M. benissimo, ma a migliorare davvero la vita degli ascoltatori di Virgin Radio a partire dalle 7:30 del mattino siamo te.
28: Io,
29: Nico Carminati, Riccardo Bucero e Antonello Piroso. Pronti?
28: Beh, questo è il frutto di una ricerca, di uno studio, non è che è un nostro punto di vista.
29: No, questo, ragazzi, è proprio egocentrismo, di tanto ogni tanto facciamocelo un complimento, scusa.
28: Va bene, se ne avete altri di complimenti, 342-41-41-411. R.E.M.
0: Bravi.
29: Grazie.
0: Certo che di cazzate ne dite tante.
28: Sì, adesso basta però, adesso non ne diciamo più. Da qui fino alle 9 basta. Let's go! Questo mi è venuto bene.
29: Questo Sam Cooke approverebbe.
28: Sì.

0: buongiorno, volete mettere due zanzariere? Oh, ma che è il zanzare in casa?
1: Oh. Buongiorno Morini, buongiorno, ciao Nico.
2: A Morini poi c'ho un Nico. No, a sto punto fai i nomi di tutti, scusa. No, c'ho un Nico, c'ho Francesco, c'ho Maurizio. Cos'è questa esclusione qua? Vabbè, comunque, cominciamo male, te lo dico, cominciamo malissimo.
3: Vai con i buon compleanni, va.
2: Allora,
3: quanti sono?
2: Avremmo voluto fare gli auguri di buon compleanno, per esempio, a Signe Tolly Anderson, prima voce dei Jefferson Airplane, dei quali fu anche membro fondatore, avrebbe compiuto 85 anni perché purtroppo non è più con noi, così come Lee Dorman, il bassista e cantante americano, storico componente degli Iron Butterfly, successivamente membro dei Captain Beyond, che ne avrebbe fatti 84. In compenso compie 50 anni Paul Thompson, batterista polistrumentista scozzese e membro fondatore dei Franz Ferdinand.
3: 1982 a Los Angeles, al Los Angeles Forum, i Queen suonano per l'ultima volta negli Stati Uniti. Michael Jackson gli fa loro visita nel backstage prima dello show. 1988 Mark Knopfler annuncia... No!
2: Sì.
3: No! Che? Mark Knopfler annuncia ufficialmente lo scioglimento dei Dire Straits. Si sono sciolti!
2: Si sono sciolti anche loro,
3: no!
2: Penso.
3: E poi una strage, muoiono Johnny Ramone 22 anni fa, Richard Wright e Pink Floyd 18 anni fa, Eric Ocasek e il frontman dei Cars 7 anni fa. Ma meglio che andiamo avanti perché oggi non ho...
2: Però c'è un altro compleanno che se vuoi festeggiamo al di là della musica. Tanti auguri al grande Oliver Stone che compie 80 anni, dai.
3: Grand'uomo.

0: arrivati i Weezer dopo quelle brutte notizie, compreso lo scioglimento dei Dire Straits, insomma.
1: Però hai notato
0: che trasmettono sempre positività.
1: Dico, sì. Però hai notato che abbiamo fatto gli auguri a Oliver Stone e loro subito Happy Birthday. Ma cos'è? Quella è telepatia, ragazzi. Mica l'abbiamo fatto apposta.
0: Vogliamo parlare di Federica De Boni, l'abbiamo lasciata da parte perché è giusto sottolinearlo questo compleanno. Sì, buon compleanno anche a te. E la seconda pagina.
1: Oh, seconda pagina che farà felici gli appassionati di motorsport. Come in molte altre discipline sportive, anche nel motorsport la scaramanzia ha il suo peso. E c'è chi segue dei rituali precisi prima di una gara, chi non rinuncia mai per esempio ad un particolare oggetto portafortuna, come Kimi Antonelli, questo grandissimo talento. Per lui l'oggetto portafortuna è una collana che lo accompagna oramai da diversi anni e che ha un significato molto più profondo della semplice superstizione. A renderla speciale la storia, perché Kimi l'ha ricevuta nel 2019 quando era ancora impegnato nel karting e cominciava a mettere in mostra, diciamo, le qualità che l'avrebbero poi portato a trionfare in Formula 1. A regalargli era stata la mamma durante una vacanza in Sardegna. Cosa è successo però? Che gli allenamenti estremamente intensi e la crescita muscolare dovuta alla sua preparazione fisica hanno reso questa collanina sempre più stretta, al punto tale che lo stesso Kimi ha scherzato sul rischio che prima o poi possa strozzarsi. Però dice: mi è stata regalata in Sardegna dal mare da mia madre e quindi lui non ci rinuncerà mai.
0: Attribuisce a quella collana le sue fortune, evidentemente.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Tu che vai in giro con
1: io sono pieno, ho madonnine, alberelli,
0: pensate che io stia scherzando,
1: cornetti, ho qualunque cosa appeso al braccio. Quindi i vostri oggetti, i vostri talismani, i vostri portafortuna dei quali non vi separereste mai, 342 41 41 411.

0: Coffee. Bon Jovi, Bon Jovi, c'è che va in India e torna a casa con un oggetto che diventerà inseparabile, e mi riferisco al ciondolino dell'om.
1: Senti, come le campane.
0: Sì, pensa quanta fortuna ti ha portato, è vero?
1: L'om a me?
0: No.
1: E io è l'unica cosa che non ho, guarda. Forse dovrei
0: C'è chi se lo tatua.
1: È un'idea, è un'idea.
0: Pensa come potrebbe andare male la vita senza un om.
1: Allora guarda, prendo un appuntamento, già che me l'hai detto. Cioè il tuo è un messaggio sublineato.
0: Certo.
1: Dopo quello che ti è successo quest'estate, tatua dell'om proprio sulla schiena. Cioè
0: sì,
1: a tutta circonferenza,
0: vale,
1: dici
0: su
1: tu.
0: Su tutto il corpo, perché se lo fai su un braccio magari ti
1: è troppo poco, troppo poco. Allora comunque senti, c'è invece, pensa, si è rifatto vivo dopo, quanto sarà? Un mese e mezzo, perché prima delle vacanze mi sembra che non avesse più scritto. Ivan Macellaio Rock da Belluno, che dice: buongiorno ragazzi, nessun oggetto porta fortuna, sono credenze false. Credete veramente che un oggetto rituale possa determinare un risultato sportivo, un evento? Ivan, te vogliamo bene, ma io ti dico sì, perché se uno ci crede alla scaramanzia, ci crede o no?
0: No, ma in effetti se porti l'oggetto dici: boh, mi è andata bene grazie a questo oggetto, e se non l'avessi avuto chissà come sarebbe andata male, insomma.
1: È autoconvincimento.
0: È quello, insomma.

0: Ragazzi, non vorrei fare il professorino, ma voi lo sapete, vero, che la superstizione è figlia dell'ignoranza?
1: Allora,
0: una continuazione, ciao.
1: E allora continua a navigare nei tuoi guai, cosa dobbiamo dirti?
2: Bravissimo, no, bravissimo.
1: Scherzo, sì. Io sono come lui, in realtà, ma non ci credo.
2: Guarda, diciamo che secondo me è più una questione affettiva, perché io per esempio, partendo dalla storia di Kimi Antonelli, capisco perché uno tenga profondamente ad una cosa regalata magari da un parente, da una persona che ti vuole bene, perché è un oggetto che ti protegge in qualche maniera.
1: Poco fa ha scritto un'ascoltatrice che porta un anello di suo papà al pollice perché non so, magari le porta anche fortuna, chi lo sa,
2: da 35 anni
1: si porta dietro un grande ricordo, insomma, vabbè.
2: E questi sono i Blink,
1: sono loro in acustico, no, poi quasi escono anche le chitarre.
3: From strangers in

0: Poi c'è Anna Rita che per fare carriera sfrutta la nonna, mette la
1: fa Anna Rita?
0: Durante le riunioni di lavoro e i colloqui indossa l'anello della nonna. Comodo così,
1: Anna
0: devi
1: Rita.
0: Passarlo anche agli amici.
1: Quindi come dimostrano tutti questi messaggi che stiamo ricevendo, al di là della prova scientifica che non c'è, non è vero. Ma ahimè, ci credo, a volte.

Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket.

0: Incredibile, non ne sbagliavano una, sono tutte belle le canzoni dei Cranberries. I can't be with you su Virgin Radio.
1: E tra poco diamo un'occhiata al traffico qui in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 7.
10: It's 7 a.m.
9: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 ramo Casalecchio, traffico congestionato tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con l'Adriatica in direzione della Bologna-Taranto. Sulla 1 Roma-Napoli code invece per un incidente risolto tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Venezia-Trieste traffico rallentato tra Stino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Infine sulla statale 131 Carlo Felice traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sant'Anna in direzione dell'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Chi ha ricevuto il pacco e ha tirato fuori il portapass, da quel momento la vita è svoltata.
1: Sì, ingresso garantito,

0: ovunque.
1: Ma certo, e poi ovunque. La fortuna che porta, soprattutto.
0: Esatto. Ecco, quello è un altro oggetto al quale attribuire un valore profondamente simbolico. Cioè, esatto. Potete credere che porti fortuna quanto volete, male non fa.
1: Ma no,
0: ecco,
1: no, no,
0: male
1: no.
0: Non fa.
1: Il cappellino da baseball con la stella di Virgin Radio, esatto. Altro oggetto di grande valore.
0: E
1: così
0: la
1: come
0: t-shirt.
1: La t-shirt. E poi c'è la pergamena che stranamente
0: sì.
1: è stata conquistata qualche giorno fa. Ma
0: in via del tutto eccezionale da una ragazza che si spacciava per ignorante totale in musica.
1: Invece e non aveva un portafortuna in tasca, pensate un po'. 800 324 330, c'è una rockstar da indovinare.

0: Hit That. Questi erano gli Offspring su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Visto che noi non siamo superstiziosi, aprirei così la telefonata di oggi. Occhio malocchio, prezzemolo il ginocchio. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao Daniele, da quale angolo d'Italia chiami?
2: Sono siciliano ma chiamo dalla Toscana.
3: Ah, sei lì per il weekend, per la vacanza, per lavoro, per amore?
2: Per lavoro.
3: E l'amore però l'hai trovato a Firenze, è pieno di belle ragazze.
2: No, sì, non mi piglia nessuno.
0: Però senti che bell'incrocio di dialetti, cioè che bell'incrocio di accenti, toscano e siciliano,
3: sì, perfettamente
0: insieme, come si dice, sì, uniti, sì, l'uno, sì, con l'altro.
3: E quanto tempo è che vivi a Firenze?
2: 10 anni.
3: 10 anni? Beh, ormai ti sei integrato.
2: Sì.
0: Okay. Senti, com'è la vita a Firenze? Cos'è che ti piace? Cioè, mettendo sulla bilancia, insomma, la Sicilia, che è il tuo paese d'origine, okay, e la Toscana che ti ha accolto. Okay.
3: Quindi cosa ti piace di più di Firenze, bravo, della, sì, Toscana?
2: La bistecca.
0: La bistecca.
3: E invece cosa ti manca della Sicilia?
2: I dolci.
3: Ecco.
0: Vabbè, ecco, ti va anche, per esempio, questo là, pure la Galleria degli Uffizi, per esempio, non è che dice, sai,
2: no,
0: la trovi.
2: No,
3: guarda. Hai già provato, Daniele, a mangiare una bistecca alla Galleria degli Uffizi?
0: Uffizi, bravo.
2: No,
3: la fanno buonissima.
0: Come si dice, unire l'utile al dilettevole. Ecco.
3: Ciao, va, andiamo col primo indizio.
1: Indizio 1.
3: Allora, la band di oggi viene dalla Gran Bretagna, dove andrai a vivere fra un po' di tempo, che come sai comprende anche il Galles, è lì che devi andare a vivere. Il loro primo nome agli inizi degli anni 90 fu Tragic Love Company. Queste se le inventa lui, Riccardo Bucci.
2: Andiamo avanti.
3: Hai ragione.
1: Indizio 2.
0: Il pezzo che ascolteremo tra poco fa parte del loro secondo album, uscito nel 1999. Il loro ultimo disco invece risale a un anno fa e si intitola Make 'em Love, Make 'em Cry, Make 'em Wait, che è un consiglio. Aspetta.
1: Indizio 4.
3: Ricapitoliamo, stai attento, Daniele. Gallesi, nati negli anni 90, esponenti di spicco della seconda ondata del Britpop. Il cantante è un timbro sabbiato, dice
0: sabbiato.
3: Sabbiato, dice Riccardo Bucciaro, ha scritto sta roba qua, e non è farina del mio sacco, nemmeno sabbia del mio sacco. È un nome che potrebbe sembrare femminile. Kelly Jones, io aggiungo, si tinge di nero corvino i capelli.
0: Cioè,
3: ha buttato via tutti i suoi dischi registrati in mono perché lui preferisce
0: bello questo indizio finale.
1: Hai vinto,
3: guarda, veramente. Meno male che non ti abbiamo chiesto qual era il tuo livello culturale per quanto riguarda
2: zero,
3: il rock, perché avresti detto
2: zero.
3: Avresti detto 9, però dai, tu sei uno che le spara grosse.
0: Però gli Stereophonics, secondo me, dai, tu li conosci perché
3: sono famosi, sono bravi, sono
0: li hai indovinati con un certo entusiasmo,
3: sì,
0: Daniele,
3: sì,
0: no?
3: Bravo.
2: Sì.
3: Li hai mai ascoltati dal vivo?
2: No.
3: Metti sta cosa nella lista delle prossime attività, delle prossime cose da fare. Va bene.
0: Allora, caro Daniele, quindi la porti un bacione a Firenze, anche alla tua Sicilia. Grazie di essere stato con noi.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie a voi.

0: con i Manic Street Preacher. I Manic
1: Bravo.
0: Street Preacher.
2: Dici di sì, dici di sì, alla zero, grande.
3: Tutti
2: oh, sono a Toscano lui, agli a 10 anni che le sta a Firenze, vedrai a Toscano lui.
4: Daniele, sei fretta, la prossima volta lascia chiamare gli altri, non c'è bisogno di correre così, tanto se non la sai, non la sai, aspetta, tanto la figura di Melma ormai l'hai fatta.
5: Minchia Daniele, a monosillabi, sì, no, mamma mia, ho capito che sei siciliano,
6: si
5: però
6: chiama...
5: niente vedi, niente saccio,
6: si chiama Omertà.
5: Forza.
7: Ok, quindi oggi ha vinto Google? Non ho capito bene.
8: Scusate, ma dopo l'estate questo è diventato un programma sociologico? Ecco che è meglio in Toscana rispetto alla Sicilia. Che cosa stiamo facendo? Abbassiamo il livello, per favore.
9: Ma a me sembrava che fosse già abbastanza basso. Cioè, ancora di più?
6: Si può scavare.
9: Si può fare di meglio,
6: sì,
9: comunque.
6: Sì, sì, sì.

0: The Rush, questi erano gli Editors in Rock and Talk su Virgin Radio. Pensare che io avevo preparato anche una scheda per l'ascoltatore. Sì. Volevo inaugurare Daniele. Questo nuovo appuntamento. E per Daniele avrei pensato a un siciliano trapiantato a Firenze, una parola è poca, due sono troppe. Della Toscana, terra che lo ha generosamente accolto negli ultimi anni, e ha dichiarato di apprezzare la bistecca.
1: Perché la
0: Toscana, voi sapete che è famosa per la bistecca, perché lui avrà. La Fiorentina avrà pensato Daniele.
1: No, ha detto la bistecca. Cerchiamo di non essere troppo precisi.
0: E poi attenzione, la Sicilia.
1: Arrivano da tutto il mondo per la bistecca dei fiorentini.
0: Ok. Poi però tu dici della Sicilia i dolci. Sì, ma è un po' più specifico, un cannolo, una cassata, i dolci.
1: Scusami.
0: Come si dice a Roma la pasta? No, la carbonara, scusa.
1: Trovami un dolce che non è buono in Sicilia.
0: Ecco, appunto, una parola è poca e due sono troppe. Quindi Daniele così fa, eh? Se tu gli chiedi come stai, Daniele, insomma, non ti dice né sì né no. Vabbè.
1: Ciao Daniele! Ti vogliamo bene, abbastanza bene.

0: Abbiamo chiarissima la nostra visione qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Dopo i Queen torneremo tra poco, quindi siate puntuali con gli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
20: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Zion mi Smashing Pumpkins, il nostro pro de rock and bassador Billy Corgan qui in Rock and Talk Super G Radio. Ma adesso sì che ci divertiamo, perché parliamo di come la gente certe volte, insomma, con, devo dire, poco senno, decide di arredarsi la casa.
1: Sì, ecco. Così, bravo, facciamo un bel ritorno all'argomento che ha dato tanto successo a questa trasmissione, l'argomento di qualche giorno fa, ovvero arredamento, e ci siamo scoperti arredatori, particolarmente Francesco Allegretti, che lui, come ottimizzare gli spazi, nessuno lo batte. Lui arreda verso l'alto,
0: sì, in verticale.
1: Questo, in verticale, benissimo. Adesso invece parliamo di creatività nell'arredare la propria casa, partendo da un fatto di cronaca. Non imitate questo 19enne disgraziato che si è portato via un cartello stradale, l'ha piazzato nel box. Vabbè, anche il box va arredato con gusto,
0: come no.
1: Ma non utilizzando la cosa pubblica, pistola
0: res pubblica.
1: Allora, benvenuti a Villa Minozzo, dalla strada a casa sua, hai capito? Un ragazzo di 19 anni individuato dai carabinieri della stazione di San Polo d'Enza, il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato. Il fatto risale al 14 agosto, quando lungo la strada provinciale 108 in località Montecagno, nel comune di Villa Minozzo, è sparito questo cartello che era storico, non dico un'attrazione turistica, ma quasi.
0: Comunque un signor comune in provincia di Reggio Emilia.
1: Non si fa. Però la creatività a casa, nell'arredamento, ci vuole.
0: Magari non così.
1: Sennò diventano degli showroom, casa nostra, le nostre case, no?
0: Bravo, io quello voglio dire oggi.
1: L'idea devi personalizzare con qualcosa di creativo.
0: Vedo tante case, ma devo fare un piccolo rimprovero. Sono un po' tutte uguali, soprattutto
1: così.
0: Le cucine. Sembrano uscite fuori dalla fabbrica con lo stampino.
1: Mia, verrai a trovarmi. Il pezzo d'arredamento più incredibile che custodite a casa vostra, incredibile dal punto di vista proprio creativo, quando la gente, gli amici e i vicini di casa entrano a casa vostra e dicono come spezza il
0: pezzo.
1: No, ma da dove arriva?
0: 342 diamo i numeri, no, all'8, che quello già l'hanno vinto. 342 4141 411.

0: Heads, Talking Heads, le teste parlanti mi hanno fatto notare che ho fatto una dimenticanza. Sì, in effetti non ho specificato che il ragazzo è stato beccato subito dai carabinieri. Stanno ancora cercando i responsabili della strage di Ustica, ma del resto sono passati solo 46 anni. Invece lui l'hanno beccato subito.
1: Beh, ma se stacchi il cartello benvenuti a Villa Minozzo, stai tranquillo che se ne accorgono. Comunque io invece, mentre tu parlavi, stavo cercando sul mio telefono una foto di un mio recente viaggio a Düsseldorf, dove al mercato delle pulci, a proposito di oggetti strani, perché lì compri quello che trovi, anche in base al prezzo, per 10 euro ho trovato la statuina di un tedoforo delle Olimpiadi, quindi immagino che sia una statua che è uscita con qualche merchandising olimpico. Al posto però della fiamma dovresti mettere una candela, e l'ho presa per quello, perché dico, ma guarda tu che carina, però... 10 euro nella busta, pensa, in cui me l'hanno infilata, che era la busta di una pasticceria, perché quando vai nei mercati delle pulci porti a casa la qualunque, c'era anche, pensa, un penny inglese, porta fortuna.
0: Antonio, ecco, batte in cattivo gusto. Io per le scale interne ho un vero gatto imbalsamato che era dei vecchi proprietari della casa.
1: Un gatto imbalsamato?

0: I'm Never Gonna R.I.P. Questi erano i Green Day in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, io ho una libreria a forma di pentagramma, scrive un amico al 342-414-1-414-1, realizzata sul mio disegno con la struttura in metallo e la chiave di violino gigante con mensole in vetro. Beh, qui siamo a livelli di design elevatissimo.
1: Federica da Pavia dice: il mio vicino di casa ha preso un semaforo trovato a terra dopo un incidente. Beh, lo metti fuori dal bagno, se è rosso o verde almeno.

0: Sing.
1: Beh, come quella di Nino Manfredi, tanto per cantare. Sing, erano i Travis su Virgin Radio e fra poco i Foreigner.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
8: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Virgin Classics 1978.

0: appuntamento con i classici della storia del rock che ci ha riportato alla fine degli anni 70 insieme ai Foreigner, Hot Blooded su Virgin Radio. Allora, abbiamo chi ha appeso un bel divieto di sosta sulla tazza del bagno.
1: Ancora? Ma sì, non si rubano i cartelli?
0: Ma no, ma magari sai, sono quelli replicati anche così.
1: Speriamo, per fini decorativi.
0: Alessandro, il punto di forza del mio piccolo appartamento di 35 metri quadrati è quella che io ho ribattezzato Rock Wall, una parete con 18 LP in vinile incorniciati, quindi Sex Pistols, Beatles, Princeton, Bon Jovi, Green Day, Nirvana, Guns. Bravo Alessandro, vedi come si fanno fruttare 35 metri quadrati?
1: Ah, così si fa. Eh sì, anch'io ho un cartello stradale replicato, Little Walter Boulevard. Non sapete chi è Little Walter? Peggio per voi. Una scatola CD.
0: Scatola?
1: Una scatola di munizioni tedesca della seconda guerra mondiale che ho trasformato in un tavolinetto davanti al divano.
0: Allora,
1: l'idea
0: mi può piacere. Io sono di base contrario alle armi, quindi contrario a qualunque simbolo che rimandi alla guerra, ma a livello di design
1: può essere magari carino, vabbè.
0: Potrebbe interessare.
1: Qualcuno c'ha una Vespa di 50 anni fa in salotto.

0: questa è l'ultima dei Social Distortion dall'album Born to Kill, che è uscito lo scorso maggio, Tonight, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, stavo pensando anche a questo uso smodato che si fa ultimamente delle scritte, delle insegne al neon. Allora, io dico una cosa, belle,
1: sì, ma, con
0: ma usate con moderazione, ragazzi, esatto. Perché poi dal design è un attimo a passare al chip, sì, posso dirlo? Sì, sì. Ecco, sì.
1: Anche il cilindro del barbiere, quello fuori che viene esposto in strada,
0: ecco.
1: Lasciatelo lì, non portatelo a casa.
0: Sì. In una sta, uno però, uno.
1: Uno si può?
0: Uno si può, dai.

0: di contorno Charlie Big Potato.
1: Sì, tu hai creato un mostro, perché appena è partita questa canzone hanno scritto è tornato Carlo Grande Patata. Cioè, adesso andiamoglielo a spiegare a Schino quello che è successo negli ultimi mesi. Non
2: state,
1: dite
2: zitti,
1: niente.
2: State zitti.
1: TGCOM 24
3: on Virgin Radio. Rock and talk.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte Eurofighter italiani in missione NATO hanno distrutto un drone penetrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Il velivolo è precipitato in una zona rurale. Ad annunciare l'abbattimento, prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il presidente della Lituania Nausėda. I media iraniani riferiscono che una superpetroliera è esplosa dopo una collisione con una mina mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, ma per gli Stati Uniti è stata colpita da un drone di Teheran. La tensione resta alta anche nel Golfo, con i nuovi raid incrociati tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Petrolio e gas senza freni, con il Brent a $110. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve all'AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di due serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie drammatica. Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como: 2-1

0: 1-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Un incidente sulla A8 provoca code tra Solbiate Arno, Albizzate e Gazzada in direzione Varese. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Putignano verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
10: Allora, mercoledì 7 ottobre bisogna andare a Roma a vedere, a ascoltare soprattutto i Baby Shambles. E se avete deciso e se decidete di andare, partite prima, così citofonate a Antonello Piroso e vedete le stranezze che, con le quali ha arredato la
11: esatto,
10: sua casa.
11: Quindi presupponiamo che sia sua probabilmente la serie di 36 boccali dell'Oktoberfest posti su una mensola oltre a una locandina 70% del primo concerto del Bossa. No, quello è Piero che ci scrive al 342 414 411. Antonello no, perlomeno è una leggenda metropolitana, sì. Non abbiamo delle prove di questo, ma c'è chi dice che abbia un walking closet, cioè un guardaroba solamente per le cravatte, cioè praticamente si estende per una cinquantina di metri, lui fa avanti e indietro fino a che non trova la cravatta giusta.
10: È uno per le roncole.
11: Sì.
10: Baby Shambles, Roma, mercoledì 7 ottobre. Dove?
11: All'Orion Live Club di Ciampino, quindi siamo proprio a due passi da... Sì.
10: E due ce li mandiamo a gratis?
11: Ce li mandiamo a gratis, esattamente.
10: Benissimo, 800 324 33.

0: Bright Lights, i Placebo, e noi in Rock and Talk su Virgin Radio abbiamo acceso i riflettori anche sulla stagione live che il 7 ottobre vedrà i Baby Shambles esibirsi all'Orion Live Club di Ciampino. Quindi siamo a Roma e la fortunata è Elisa. Buongiorno.
1: Ciao Elisa.
2: Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Pensate, Elisa dalle Marche se ne andrà a Roma il 7 di ottobre. Peccato che mercoledì, perché se era weekend potevi andare con Francesco Leghetti, che certo, tutti i weekend va a mangiare
0: la matriciana a carbonara. Però scusa, tu fai così, Elisa, tu intanto vai, poi da mercoledì a venerdì un attimo, casomai se decidi di restare anche per il weekend, ci andiamo a fare un bel giro turistico. Ci arriva a vedere pure la foto, ci facciamo la foto al Colosseo.
2: Soprattutto una bella mangiata di carbonara.
0: Come minimo.
1: Allora divertiti, Elisa, divertiti e poi raccontaci com'è andata, soprattutto.
2: Certamente.
0: Vogliamo un report dettagliato, dettagliatissimo, anche perché insomma un concerto dei Baby Shambles effettivamente è sempre un evento. Certo. Ok?
1: Un abbraccio.
2: Certo, grazie mille.
1: Ciao.
2: È una giornata bellissima. Ciao.
1: Ciao.
0: Direi di sì, con due biglietti in tasca.
1: Capito.
0: Pete Doherty, Baby Shambles a Ciampino.
1: E con i Nothing Thieves che vanno in onda adesso.

0: Nothing But Thieves su Virgin Radio, in arrivo Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Martedì insieme al cavaliere nero qui in Rock and Talk su Virgin Radio, quindi lo ascoltiamo con tutte le ultime che riguardano l'attualità.
1: Rock and Talk.
21: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
22: Buongiorno a tutti. Dunque, devo correggermi, ma correggermi perché ieri mattina, leggendo come sempre faccio i giornali, avendo visto sul Corriere della Sera, La Stampa e La Gazzetta dello Sport la notizia che riguardava l'incidente di Daniel Maldini, vi avevo detto che in base alla lettura dei giornali era risultato positivo al test sull'alcol, ma perché era andato a festeggiare con la squadra dopo la vittoria in cui aveva segnato pure lui, e chi non si fa festeggiando due, magari un paio di birre, no? Già con un paio di birre stai fuori, ma comunque sia, su quello non ci piove. Invece i titoli dei giornali di ieri dicevano anche che era positivo all'esame, al test sulle sostanze stupefacenti. E questo perché il pre-test, che vuol dire lo faccio subito nell'immediatezza dell'incidente, il test salivare, che poi deve essere confermato dagli esami del sangue e gli esami tossicologici. Il pre-test, dicevano i giornali, avevano dato un responso a lui non favorevole, e quindi si attende la conferma degli esami tossicologici. Sì, peccato che nel frattempo il Cagliari Calcio non avesse tempo da perdere, doveva verificare immediatamente come stavano le cose, per cui è arrivato il comunicato del Cagliari Calcio che dice: il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore a seguito dell'incidente stradale, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Questo è il comunicato del Cagliari. Io tanto dovevo a voi, a Daniel Maldini. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Harry, Harry, proprio ieri parlavamo di loro che pubblicavano qualche anno fa Get Born e, questi erano i Jet in Rock and Talk.
1: In Rock and Talk, Antonello Pieroso.
2: Siete pronti a fare con me quattro passi nel delirio? Perché non riesco a definirlo in altro modo. Sto per farvi ascoltare la voce di Sigfrido Ranucci che alla festa del Fatto Quotidiano ha dato conto di un episodio che gli è successo, dal quale lui parte per fare una ricostruzione della situazione italiana e internazionale. Allora, partite sempre dal presupposto che Sigfrido Ranucci è stato il volto, il conduttore di Report, la più importante, il più importante programma di inchieste giornalistiche, di approfondimento, quello non fa lui, il volto, ed è tuttora vice direttore, credo ad personam, come si dice in questi casi, del TG3. Stiamo parlando quindi di un collega dalla comprovata esperienza. Sentite cosa inizia a raccontare Ranucci.
3: Destano l'allarme sociale per giustificare la democrazia della sorveglianza, che trova il suo, diciamo, il suo simbolo nella figura di Peter Thiel. Peter Thiel, io l'ho intuito nel momento in cui sono andato a ricomprare la macchina, che mi aveva fatta esplodere, vado a comprare la macchina e mi chiedono la tessera sanitaria. Dico, ma che serve la tessera sanitaria, no? Cioè, io sono un dipendente. Scopro che la società che vendeva l'auto aveva un contratto in esclusiva con questa Palantir di Peter Thiel. Peter Thiel è uno che nasce in Germania, va nell'Ohio, inventa PayPal, poi insieme a Elon Musk, poi investe su Facebook, LinkedIn, Airbnb, quindi società che hanno a che fare con i dati. E poi nel 2003, dopo l'attentato dell'11 settembre del 2001, inventa questa società che si chiama Palantir. Prende il nome, lui è ossessionato da Tolkien, dalla saga. Palantir è il nome della sfera di Costello che controlla il mondo e fonda la sua ricchezza proprio sulla segretezza dei dati. Stringe accordi col governo americano, gestisce dati segreti dei servizi segreti, dell'ICE, la polizia privata di Trump che gestisce l'immigrazione. Poi quelli della polizia giudiziaria, la pubblica amministrazione, la sanità, le banche e anche le assicurazioni. Questo modello di accordi lo replica in vari paesi del mondo, è l'uomo che identifica attraverso Palantir Bin Laden e viene ucciso, è uno di quelli che contribuisce al genocidio in Palestina, a quegli omicidi mirati in Libano, in Iran.
2: Allora, partiamo da un dato, tutto questo lui lo capisce nel momento in cui va a comprare la macchina nuova dopo l'attentato e quando va a fare l'acquisto gli chiedono la tessera sanitaria. E lui dice, ma innanzitutto la prima reazione è incomprensibile, sono un dipendente della RAI, e quindi stai comprando una macchina, il codice fiscale che sta sulla tessera sanitaria. Lui da questo, lui dice, caspita, sto comprando la macchina e mi chiedono la tessera sanitaria, sarà mica colpa? E qui comincia a elencare tutte le malefatte, vere o presunte, tutti i link che stanno nella sua testa a proposito di Peter Thiel, fondatore di Palantir. Ma da qui, come avete sentito, ci ha messo dentro Bin Laden, l'asse di Trump, cioè, mica è finita, vai Nico.
3: Uno dice, vabbè, ma che ci fa con la tessera sanitaria di Sigfrido Ranucci? Perché questa è la cosa interessante,
4: noi,
3: ma
4: diciamo,
3: di tutti voi.
4: Esatto.
3: Cioè, magari se tu vai a chiedere un prestito, un finanziamento, e sei Sigfrido Ranucci, uno a cui mettono le bombe davanti casa, c'ha qualche patologia, e beh, forse non è il caso di bagnarlo col massimo, no? Quindi questo potrebbe succedere a tutti quanti voi.
2: Cioè, vi chiedono la tessera sanitaria per controllarvi? Ma... E anche qui uno rimane vagamente spiazzato. Ma non basta, vai Nico.
3: Il problema è che questo signore di Palantir, Peter Thiel, quando viene a Roma, 15 giorni prima del referendum, incontra a porte chiuse chi? Pietro Dettori, viene accolto da quelli del Welcome to Favelas e ci partecipa a Capezzone. Ora, cosa c'entri Capezzone con Palantir non lo so, però è significativo che prenda un direttore di uno dei gruppi Angelucci.
2: Ma perché? Perché sarebbe significativo che ha parlato con Capezzone, che è un direttore di un giornale controllato dal gruppo Angelucci? Anche qui, francamente, si fa fatica a seguirlo, no? Ha messo altri nomi, altre circostanze, ma non ha finito! Vai, Nico!
3: Ma quello che la gente non sa è che questo incontro a porte chiuse a Roma si è svolto con dentro esponenti del consiglio di amministrazione di Rheinmetall, la società che è tedesca che ha prodotto armi per il nazismo e che produce oggi armi anche grazie al cambiamento della Costituzione, per la prima volta può produrre armi creando debito pubblico. E qualche giorno dopo è uscito un documento da Palantir, dall'azienda, che aveva il sapore di un manifesto politico-militare che inquieta perché è ricollocabile in un ambito del nuovo nazismo. Ecco, io credo che questo la gente lo debba sapere, perché bisognerà prima o poi cercare di cambiare sguardo se vogliamo contribuire a lasciare alle generazioni future un mondo migliore.
2: Allora, scusate, riassumo. Lui va a comprare la macchina, gli chiedono il codice, la tessera sanitaria per il codice fiscale. In quel momento lui capisce che c'è di mezzo Peter Thiel, la Palantir, la democrazia della sorveglianza, Bin Laden, il genocidio a Gaza, We Come to Favelas, Pietro Dettori, Daniele Capezzone, il gruppo Angelucci, Rhein Metal, il nuovo nazismo. E tutto questo lo inquieta per il futuro dei nostri figli. Ripeto, Siegfried Ranucci. Secondo me Red Ronnie gli chiede i diritti, perché una visione così non ce l'aveva manco Red Ronnie quando faceva i video durante il Covid, no? Però una roba così, no? Questo complotto mondiale, a parte che sembra di vedere Crozza che fa Katzinger, ma non va bene. Ma dico, hai capito tutto questo e non avevi capito che frequentavi la vitola, che era la vitola? Non sapevi niente, non ti eri accorto di niente, ma hai capito il complotto mondiale in cui mancavano solo Soros, i rettiliani, i terrapiattisti e così via. Davvero, mi dispiace dirlo, non so più che cosa pensare di Ranucci. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: La versione super amplificata di You Really Got Me dei Van Halen correva l'anno 1978, l'avete sentita su Virgin Radio.
1: E in Rock and Talk siamo pronti a dare la parola nuovamente al nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, alla festa dell'unità di Reggio Emilia ha detto: siamo quelli che hanno fatto una politica progressista. E ha detto a un certo punto: abbiamo fatto ripartire l'economia del paese, in 3 anni abbiamo ridotto il rapporto debito pubblico PIL di ben 20 punti. Ecco, affermazione quantomeno, diciamo così, innanzitutto perché il dato sul deficit, il debito pubblico, era schizzato di 20 punti dal 133 a 153 nell'anno di passaggio dal 2019 al 2020, che è l'anno del Covid, quando ci fu la recessione. Fu lì che il debito pubblico schizzò a 154. Dopodiché, subito dopo, quando dopo il Covid è ripartita l'economia, il rapporto è tornato a 133. È solo che nel 2023. Conte ha smesso di governare nel febbraio del 2021, quindi è vero che c'è stata una parte di quel triennio coperta anche dal suo governo, ma poi c'è stato il governo di Mario Draghi e poi c'è stato un anno di governo di Giorgia Meloni. Quindi, come osserva correttamente Luciano Capone sul Foglio di oggi, attribuire tutta la discesa del debito al solo esecutivo giallorosso PD 5 Stelle o giallorotto che dir si voglia è una scorrettezza dal punto di vista fattuale. Ma poi perché era partita l'economia? Perché, dice Conte, ho introdotto la misura del super bonus che è certificato, ha fatto bene all'economia perché ha alzato il PIL, perché sono ripartiti i cartieri, i lavori, la rava e la fava. Sì, piccolo particolare, è vero che con la misura del super bonus inizialmente è stato un incentivo e di stimolo all'economia. Peccato solo che il super bonus ci abbia lasciato sul groppone un buco di 220 miliardi di euro, cioè il solo super bonus è costato 160 miliardi, gli altri incentivi dal punto di vista ecobonus eccetera eccetera ne hanno portati altri 60, e questi 220 miliardi di buco nelle entrate, buco per via dei crediti fiscali, si è scaricato sul debito pubblico. Quindi in realtà Giuseppe Conte, con l'abilità, no, da avvocato o da avvocaticchio secondo alcuni, che gli va riconosciuta, ha raccontato una mezza verità, la mezza verità che gli tornava utile davanti alla platea dei compagni ex comunisti della festa dell'unità di Reggio Emilia. Ha omesso di dire la seconda metà, cioè il rovescio della medaglia, perché il super bonus, comunque lo si voglia valutare, ha lasciato una voragine nei conti pubblici che stiamo pagando adesso tutti noi. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Siamo tornati ai primi 2000 con i Pearl Jam in Rock and Talk The Fixer.
1: Antonello.
2: Allora, devo dire al nostro regista che ci ho ripensato, lui adesso capirà, ci ripenso nel senso che volevo fare un altro intervento piuttosto incisivo sulla politica e invece preferisco parlare della Serie A, perché ieri lasciandoci avevo detto che in testa alla classifica c'era la Lazio, ma che ancora Roma e Inter dovevano giocare. La Roma ha battuto Torino, l'Inter ha battuto l'Udinese dopo essere partita con due gol incassati. Ormai l'Inter è un format, l'Inter scende in campo e si fa fare un paio di reti dagli avversari, quando sta sullo 2-0 dice: ragazzi, qui bisogna fare qualcosa, bisogna pareggiare, cosa che è avvenuta nel primo tempo, e poi ci sono stati i gol successivi, risultato finale 5-3. Quindi in questo momento in testa alla classifica di Serie A c'è la Roma con 12 punti e l'Inter con 12 punti, poi seguono il Como e la Lazio con 10, Cagliari con 9, il Milan con l'8. Devo dire che la Juventus è più distaccata perché sta a 7 punti. La Juventus, che ha perso in quel modo che forse avete letto, avete sentito, avete visto con il Sassuolo, perché è riuscito una partita dove fino al 65esimo 0-0 sarebbe stato il primo della Serie A di quest'anno, 0-0. Dopodiché sono riusciti a fare 5 gol, ma soprattutto con un ping pong fra gol del Sassuolo, gol della Juventus, fino all'ultimo gol del Sassuolo, in un'azione che, se io fossi uno che va dietro alle dietrologie, alle cospirazioni, dico, forse l'ufficio inchiesta, un gol talmente, definiamo, stravagante, nel senso, un gol che sembra quasi telefonato, perché uno si ritrova quasi al centro dell'area della Juventus, il difensore, anziché contrastarlo, sembra quasi spostarsi, e quello, il giocatore, l'attaccante del Sassuolo, ha gioco facile nel fare il gol. Non so, faranno tutte le valutazioni del caso, però anche lì una partita sicuramente strana. Secondo me questo campionato di calcio fino a in questo momento è bellissimo e sono certo che di qui fino alla fine, hai voglia, dobbiamo arrivare a 38 giornate, siamo solo alla quarta, ne vedremo delle belle. Così parlo Cavaliere Nero.

0: Street of Dreams, you two su Virgin Radio.
1: E noi siamo arrivati ai saluti per questo martedì 15 settembre in diretta su Virgin Radio in Rock and Talk con il nostro Cavaliere Nero.
2: Le idi di settembre, pure basta, no? Vi siete beccati un Ranucci oversize, vi siete beccati Giuseppe Conte che comizia la festa dell'unità, mi pare che per la giornata di oggi sia abbastanza. Siete alla resistenza, ci sentiamo domani, ciao.
0: Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: E se non trovo parcheggio?
11: E se il negozio è già chiuso?
2: E se c'è coda ai camerini?
11: E se poi non mi sta bene?
2: E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Renault.
19: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
20: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
21: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
22: Radio. Style Rock.
23: Virgin Classics
24: 1975.

0: 1975, Bruce Springsteen, non ancora ottantenne, no, siamo sui 77 mi pare, intorno a quell'età, ma attivissimo, un fisicaccio e attivissimo sia sul sociale, nella politica, e poi è molto attivo anche dal punto di vista discografico, una ventina di album pubblicati, qui eravamo al terzo, era uscito la prima volta, se ne è uscito nel 73 con Greetings from Asbury Park, New Jersey, un album che è stato valutato giustamente molto bene, ma col tempo, e poi la conferma è arrivata
1: con comodo, come succede ai grandi,
0: molte
1: del resto.
0: Volte ci devi riflettere sulle cose, ma lo stesso anno poi se ne uscì con The Wild, The Innocent and The Street Shuffle, che quello l'ha confermato, per poi arrivare nel 75, due anni dopo, con Born to Run, che l'ha consacrato. Da allora è stata un'ascesa incredibile, pazzesca, è diventato davvero uno di noi. E Born to Run, ci ricorda Massimo, ma è una canzone che ha lasciato davvero il segno come tante altre. Quindi voi direte, anche Dr. Feelgood è un grande appassionato di Bruce Springsteen, più dal vivo che in studio, lo ammetto e lo confesso, e lo so che questo mi renderà antipatico agli
1: springsteiniani.
0: Quelli fondamentalisti. Perché? Secondo me c'è troppa roba nella sua musica incisa, voglio dire, una sorta di wall of sound. Io quelle due tre canzoni che ha inciso con solo chitarra, basso, batteria e pianoforte alla fine sono quelle che preferisco, canzoni come From Small Things, che è una cover di Dave Edmunds, e Viva Las Vegas di Elvis, che sono solo scarne dal punto di vista chitarristico, cioè dal punto di vista musicale, sono quelle che preferisco. Ma i prossimi dischi come saranno? Accontenterà Dr. Feelgood? No,
1: lui, beh, guarda, no, visto che hai detto questo, no. Io penso proprio che non te pensa manco da lontano, esatto, Bruce Springsteen, esatto. adesso.
0: Però il signore ha due album in cantiere.
1: Allora, attenzione, partiamo però da dove lo abbiamo lasciato. Lo abbiamo lasciato nel giugno del 2025 con Tracks to the Lost Albums. Ci ricordiamo questa sorta di raccolta d'archivio con pezzi inediti registrati dall'83 al 2018. Poi nel 2022 Only the Strong Survive, che era una raccolta di un disco di cover soul.
0: Sì.
1: Ok, adesso attenzione, ha un nuovo album già finito e pronto per essere pubblicato, ma prima potrebbe uscirne un altro al quale starebbe lavorando e che tecnicamente sarebbe più urgente anche per il contenuto che riguarda l'attualità. Questo lo avrebbe dichiarato in una ultima intervista a Rolling Stone Magazine. Ha detto: sto lavorando ad un paio di dischi, uno è finito ed è pronto, ma sto lavorando all'altro perché per la natura del materiale che contiene credo che dovrebbe uscire prima, maggiormente legato al momento attuale. Ma attenzione, non abbiamo indicazioni sulle date di pubblicazione, non abbiamo nemmeno un'idea di un prossimo tour con la E Street Band a 140 date, dice lui. Ormai il tempo è poco, vorrei partire a fare 20 o 30 concerti, però immagino una serie di tour più brevi che ci permetteranno di andare in posti diversi, in momenti diversi. Quindi un Bruce sempre sul pezzo, grande boss.

0: niente.
1: Bloodlines. Bloodlines mi ha fatto abbastanza ridere, il tempo è poco, non so se si riferisse alla sua età, ma questo mi ha fatto ricordare Fabio Treves che alla fine di un concerto ha detto: beh, sentite, non ho tempo da perdere, ho una certa età, e quindi piuttosto che farmi richiamare per il bis torno subito. Il tempo è poco. Ma anche per noi il tempo è poco.
2: No, ma infatti io chiudo con un messaggio, scrive tale Bruce: mind your business about the wall of sound because we never ate in the same dish, che vuol dire fatta affari tua sul wall of sound, che ne abbiamo mai mangiato nello stesso piatto. Capisci?
1: Vabbè, non ci si può neanche esprimere, dai. Comunque il tempo non è poco, è pochissimo.
2: A domani.
1: Giusto per i saluti.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
4: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Nuove tensioni tra Russia ed Europa. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Il velivolo è stato mancato di poco. Caccia della NATO abbattono un drone sulla Lituania. Intanto Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'accordo ancora non c'è. Il Pentagono ha confermato ufficialmente una grave carenza nelle scorte strategiche di munizioni degli Stati Uniti a causa della guerra in Iran, smentendo la linea tenuta nei mesi scorsi dall'amministrazione Trump. Il massiccio consumo di armamenti ha creato deficit importanti, rallentando i tempi di rifornimento e di ripristino delle scorte. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'AI ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Dalle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, 3 match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma. In casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con 2 sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM.

0: 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 due incidenti causano code verso Napoli, 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e 5 tra Aglio e Calenzano. Sempre in autosole in direzione sud, un veicolo in avaria causa 3 km di incolonnamenti tra Chiusi e Fabro. Per lavori sulla A7 un 1 km di incolonnamenti tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore traffico rallentato per lavori tra stazione di Ogliastro Cilento e Ogliastro Cilento. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory, it's time to rise and shine. Finalmente, finalmente in diretta. Martedì 15 settembre 2026 si comincia. Questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria, Super Toki in regia e voi svegli, brillanti, intelligenti, belli, gentili, educati. Noi abbiamo i migliori ascoltatori del mondo. Lo sapevi, Toki? Certo che lo sapevamo. Allora, fino alle 11 casa nostra a chiacchierare di rock and roll e non solo, faremo dei bei giretti, parleremo dei Ramones, parleremo di piogge torrenziali che possono mettere in difficoltà concerti, parleremo, beh, anche oggi un pochettino, abbiate pazienza, degli Oasis perché sono uscite finalmente le date e poi vediamo dove ci perdiamo. Dai, è tutto al posto giusto, forse, dico forse perché non ne ho la certezza matematica, abbiamo anche l'appuntamento free ticket quest'oggi. Io voglio lanciare così, voglio dire cose mezze sbagliate, no, ce l'abbiamo anche oggi il free ticket, Toki, fidati di me. Va bene amici, è tutto quasi al posto giusto, direi che si comincia. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

tutti insieme a con Michael Stipe all'unisono, voce con voce. Allora andiamo al Rock in Rio, super appuntamento importante per quanto riguarda la musica dal vivo, perché voglio parlare Rock in Rio che si trova a Rio de Janeiro, perché è successo qualcosa di particolare. Per una data nello specifico, data dell'11 settembre, era prevista una fortissimissima pioggia, pioggia torrenziale, che avrebbe messo in difficoltà proprio lo svolgimento del festival. Parrebbe che l'organizzazione del festival abbia chiamato un'associazione, si chiama Cassica Cobra Corale, che è un'associazione di medium o medium, scegliete voi qual è il modo. Io ho sempre detto medium, comunque insomma avete presente, no? Medium, che attraverso un così un collegamento con l'aldilà, con gli spiriti, con non so chi, insomma questi qui hanno fatto una riunione, non fare piovere, non ha piovuto, quindi questa associazione di medium si prendono e si vogliono prendere così il merito di aver reso possibile Rock in Rio, proprio perché hanno fatto questa com'è che si chiama? Ah, la seduta spiritica contro la pioggia. Prendendo spunto da questa notizia quantomeno bizzarra, noi questa mattina iniziamo subito con una domanda. La domanda è la seguente: vi è mai capitato, non di fare una seduta spiritica contro la pioggia, ma vi è mai capitato di perdere un concerto per via di una sfiga vostra in particolare, la qualunque? Io per esempio mi sono persa gli Aerosmith per un'appendicite in peritonite il pomeriggio stesso, cioè mi sono incacchiata ma tanto. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, quella volta che avete perso un concerto perché è successa una sfiga, quale sfiga e quale concerto? Arrivano i Cure.

0: McCartney da The Boys of Dungeon Lane, il suo ultimo lavoro discografico molto molto bello, e io insomma l'ho vissuto ancora più a pieno essendo stata agli Abbey Road Studios durante la presentazione per Virgin Radio, chiaramente insieme a Paul McCartney. A proposito di concerti saltati per sfighe esterne, per maltempo, per fratture agli arti, io non lo so, arrivano tantissimi messaggi, ma ce n'è uno che riguarda proprio Paul.
1: Io non ho mai perso un concerto, tranne uno. Aprile del 2020, Paul McCartney a Napoli.
0: Ragazzi, però non ho mai spiegato perché, che succedio, cosa è successo. Tanti messaggi, chiaramente le motivazioni possono essere diverse, varie. Chi ha perso concerti per sciopero dei mezzi, chi perché si è ammalato. Sentiamone uno al volo.
2: Ciao Alteria, buongiorno. E sberebem a tutti. Io mi sono perso purtroppo e ancora ci sto sotto il concerto dei Pink Floyd a Venezia. Me lo sono perso perché stavo facendo il militare e non sono riuscito a fuggire.
0: Babba via, concerto storico davvero, e lì sì, ti mangi le mani. Dai, bravi voi. Tocchi giustamente suggerivano, dato che mi ha parlato dei Medium che hanno fatto così andar via la pioggia sopra il Rock in Rio e il festival si è tenuto, magari ognuno di noi ha anche un po' qualche gesto scaramantico per prevenire la sfiga. Ecco, potremmo aggiungere anche i gesti scaramantici. AC/DC 1980, sono le 9:16 del mattino e voi siete su Virgin Radio.

0: What Do You Do For Money on ACDC. Siamo appena partiti con Morning Glory. Restiamo insieme e torniamo anche con Chris Cornell.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: No, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates.
3: 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: questo è il titolo, Before We Disappear, Chris Cornell, 9:29 minuti, martedì 15 settembre. Babba io, devo dire la verità, tonta io, perché giustamente stiamo parlando di concerti saltati per fattori esterni, sfighe e quant'altro. Un amico ha mandato un messaggio in realtà citando concerto saltato di Paul McCartney aprile 2020. Io, ma perché? Perché effettivamente ho rimosso, voluto rimuovere il periodo del lockdown, è vero, eravamo in pieno lockdown. Se abbiamo un vincitore di concerti saltati per avvenimenti avversi, è lui.
1: Io batto tutti. L'anno scorso sono riuscito a prendere i biglietti per il concerto degli Oasis a Wembley e 30 secondi dopo aver comprato i biglietti mi sono reso conto che per andare in Inghilterra ci vuole il passaporto. Non me lo ricordavo e il mio passaporto era scaduto. Spero quest'anno di rifarmi. Antonio da Varese.
0: Dai che ti rifai quest'anno. È ufficiale, ieri alle ore 17 sono uscite le date del nuovo tour Oasis 2027 per quanto riguarda l'Italia. 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico di Roma. Sul nostro sito www.virginradio.it, non si dice più il www, vero? Vabbè, virginradio.it, tutte le info per poter arrivare al punto di poter dire ho i biglietti in mano. Oasis Live, mi raccomando, tutti i gesti scaramantici, riti da fare prima di veder saltare concerti, non quelli degli Oasis, dico in generale. Abbiamo un gesto scaramantico da condividere?
2: Occhio malocchio, ecco. Prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominetto.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

Superpowers, Kasabian, singolo tratto da Atto Terzo, nuovo lavoro dei Kasabian, e Pizzorno dice a tutto quello che i Kasabian hanno di grande, quindi quando credi in ciò che fai la musica diventa davvero intoccabile. Parola dei Kasabian, dai Kasabian e Franz Ferdinand, questa è Love Illumination.

0: Love Illumination, Franz Ferdinand. Torniamo con un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Let's go! The Meteor World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
21: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Virgin Classics 1972.

Passenger, momento Virgin Classic 77, Iggy Pop. Beh, Tocchi, parlando di concerti saltati, Iggy Pop è stato sempre molto resiliente, diversi concerti dove si è spaccato piedi, osse, via dicendo, comunque li ha portati fino in fondo i concerti. Invece 15 settembre, quindi quest'oggi del 1968, vi porto ad Amsterdam. Immaginate di essere tra il pubblico, state aspettando di poter vedere dal vivo la band psichedelica del momento, i Doors, attesi sul palco ad Amsterdam. Succede che Jim Morrison quella notte, come tante altre notti, esagera e non riesce nemmeno a salire sul palco, evento più unico che raro letteralmente. In quell'occasione canterà Manzarek, quindi tastierista e bassista, diciamo basso fatto con le tastiere dei Doors, formazione inedita. Ci sono persone che ad Amsterdam magari non hanno mai visto i Doors in formazione originale, ma hanno visto questa cosa molto molto speciale. Piccola nota, in apertura i Jefferson Airplane. Pensa che serata deve essere stata. Bello, belle storie di rock and roll. Sono tornati i Royal Blood, spaccano, queste 10 over 10.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Suede con Beautiful Ones. Noi restiamo insieme, attenzione, perché tra poco toccherà a voi.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, siamo anche su Virgin Radio TV, ricordiamolo ogni tanto, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, l'applicazione e il sito di Virgin Radio. Belli come il sole, vi teniamo compagnia anche in questa modalità. Fino alle 11, casa nostra si chiama Morning Glory, io sono Alteria, c'è Toki in regia. Attenzione, come dicevo prima, tra poco toccherà a voi perché arriva l'appuntamento Free Ticket e poi, come sempre, qui non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

Amberise ad iniziare ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Sono le 10.03 minuti, siete su Virgin Radio. Toki, come va con le sbronze ultimamente? Dico, ti stai dando una regolata, sappiamo benissimo, tutto il mondo sa che quando puoi ci dai con le sbronze. Non è vero, non passiamo questa immagine fuorviante di Toki in regia, però parliamo di chi è tornato a casa un po' brillo dopo una bella serata, e mi riferisco a quello che è stato un evento straordinario quest'estate, perché avrete sicuramente letto, e ne abbiamo parlato anche ovviamente qui a Virgin Radio, di quando Richie Blackmore, chitarrista storico dei Deep Purple, è salito sul palco insieme al resto della band, e non condividevano il palco da anni. I Deep Purple, Ian Gillan e company si trovavano a New York, e Ian Gillan ha voluto raccontare cos'è successo. Ha raccontato che qualche giorno prima riceve una lettera, e già ricevere una lettera è un qualcosa di anacronistico, fuori dai nostri tempi, ma che bellezza. Voglio dire lettera, o poi magari è stata una mail, però io ho letto lettera e mi piace avere questa idea in testa. Con Blackmore che dice a Gillan: ma senti, ma cosa ne pensi? Io sono dalle parti di New York, e se portassi la chitarra, e se salissi sul palco con voi, e se suonassimo insieme Smoke on the Water? Gillan risponde: certo che sì, e dice col senno del poi che è stato bellissimo, è stata una figata, hanno messo da parte di sapori vecchi stravecchi degli anni, ma soprattutto che dopo il concerto sono andati nel backstage, hanno iniziato a bere, e ha visto Richie Blackmore tornare verso casa piuttosto alticcio, brillo. Ci sta, dai, hanno festeggiato questo evento incredibile davvero. Era il 12 di agosto a New York, momento reunion dei Deep Purple che ho ripescato. Quella volta che avete mandato una mail, una lettera, un messaggino a un vecchio amico col quale avevate litigato e chiuso i rapporti, e in qualche modo avete voluto riapprocciare. Questo sarà l'argomento della prossima ora qui a Morning Glory. Adesso Police.

Lover's Lover, Rolling Stones. Dai, andiamo a scavare nelle vostre amicizie, nelle vostre relazioni. La domanda che vi faccio è questa: se avete una bella storia da raccontarci, mandate un WhatsApp vocale, altrimenti vi ascoltate le storie delle rockstar, perché anche le rockstar è successo di litigare, fare pace tra di loro. Parliamo di questo, cioè vi è mai capitato di prendere voi posizione e fare il primo passo e magari dopo anni, dopo mesi, dopo un tempo lungo chiedere scusa ad un amico, ad un'amica, a una persona per poter rilanciare i rapporti? Perché dico questo? Perché Ritchie Blackmore, dopo anni, ha avuto il coraggio insieme a Ian Gillan, quindi Deep Purple, di ritrovarsi su un palco insieme e dire: ma vaffanculo a tutti i problemi del passato, ma divertiamoci. E si sono divertiti il 12 agosto di quest'estate suonando a New York. Abbiamo ascoltato i Rolling Stones e tu dici: loro vanno sempre d'amore d'accordo. In realtà, nella metà degli anni 80 c'è stato un periodo che Keith Richards ha definito la terza guerra mondiale, perché lui e Mick Jagger litigavano di continuo su questioni tipo la direzione artistica della band, cosa dobbiamo fare, suonare, però hanno sempre avuto la forza e forse anche la necessità di stare buoni e stare amici. Insomma, hanno superato tutti i loro problemi. Dai, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1 i vostri racconti. Che pezzo questo! Arrivano gli Who.

0: Dietro i tuoi occhi blu, gli occhi blu come quelli di Toki, che non ha, cioè ha gli occhi ma non sono blu. Lanciamo l'appuntamento free ticket. Allora, due biglietti per il concerto di The Strokes il 23 di ottobre. The Strokes che ci ha divertito parecchio con gli ultimi singoli, questo rock and roll che fa muovere le chiappe, insomma. 23 ottobre arriva a Milano al Lime. Ecco il numero da chiamare e contattare immediatamente: 832 43 30. Vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Coppa Italia Freccia Rossa, 16esimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa Sub Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset. Un sogno.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. Can't
20: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Sam Fender, 10:26 minuti, arriva al nostro appuntamento Free Ticket, settimana ricca questa, ve lo dico. Due biglietti per il concerto di Death Rocks il 23 di ottobre, città di Milano, un concerto chiaramente firmato Virgin Radio in una venue che si chiama Lime, il più veloce questa mattina. Buongiorno Ale.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno
0: Alessandro, come stai?
1: Tutto alla grande, alla grandissima.
0: Ma senti, dall'accento direi, dalla parlata, dalla Toscana, da dove ci ascolti?
1: Da Prato.
0: Senti Ale, ti porti a casa questi due biglietti per un artista nuovo, giovane, che sta facendo dell'ottimo rock and roll. Lui si chiama Death Rocks, su Virgin Radio l'avrai sentito più di una volta.
1: Sì, lo conosco. Favoloso.
0: Ottimo. Allora, buon divertimento. Posso farti una domanda? Prima si parlava di litigi.
1: Sì.
0: Senza entrare nelle tue dinamiche, amici, non amici, fidanzate o via dicendo, tu sei uno che solitamente riesce a chiedere scusa quando ha sbagliato o fai fatica?
1: No, faccio molta fatica, sono molto permaloso.
0: Molto permaloso?
1: Devono passare dei mesi.
0: Quindi sarei del segno della bilancia?
1: No, sono sagittario.
0: Ci ho provato, ma infatti dei segni non ci capisco una mazza. Mi avevano detto che la bilancia è niente, va bene. Senti Ale, torniamo alle cose belle. La musica, buon concerto con Death Rocks e ti mando un abbraccio.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie a Virgin.
0: Ciao. No, Tocchi, tu la sapevi sta roba? Segno della bilancia molto permaloso. Ho provato a sparare un segno a caso. Va bene, dai, fino alle 11 insieme a parlare di rock e non solo. Come avete visto, lui è uno dei nostri meravigliosi rock ambassador. Si chiama Lenny Kravitz e questo è un suo singolo dal titolo Fly Away.

singolo di Brandon Flowers, Tiger's Blood. Brandon Flowers che è nato il 21 di giugno e quindi è nato sotto il segno del cancro. Prima ho chiesto all'ascoltatore che ha vinto il free ticket, segno zodiacale, siamo entrati in questo discorso. Lo sai che c'è un'ascoltatrice che ci dà la classifica, si parlava dell'essere permalosi, la classifica dei segni più permalosi: al primo posto Brandon Flowers, cioè al primo posto il segno del cancro, secondo posto come permalosità lo scorpione, terzo posto i pesci, così giusto per darvi questa informazione. Invece pensando a Toki, ai tuoi pregi e ai tuoi difetti, tu che sei del segno dell'acquario, vabbè, ma tu dimmi se io ti devo dire queste cose. Miglior pregio dell'acquario, originale e geniale, parolone proprio. Peggior difetto, sei una persona che insomma a volte sembri freddo, distante, concentrato solamente sui tuoi pensieri. È un po' vero, io posso confermare, un po' stronzetto al mattino sei ogni tanto. Io invece, Toro, senti che bello, maggiore pregio, sono molto paziente ed è proprio così, la pazienza del Toro, ma sono anche molto testarda. E va bene, dai, ognuno c'ha le sue. Amici, tra poco una bella storia del rock and roll che ci porterà ancora a parlare di litigi pesanti tra musicisti. Adesso però Red Hot Chili Peppers con Fortune Faded.

0: Fortune Faded, Red Hot Chili Peppers. Restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory. Momento quiz. Quizzettone difficile, devo dire, però provate. Torniamo con una band che ha litigato forte nel 1980 e all'epoca si dissero: torneremo insieme quando all'inferno ci sarà il ghiaccio. Di quale band stiamo parlando?
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 105. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Virgin Classics
18: 1972.

0: Easy, gli Eagles, take it easy mica troppo, non tantissimo, perché quando si sono mollati gli Eagles si sono lasciati proprio male. Vi ho fatto una domanda, quizzone: quale band si lascia nel 1980 pronunciando la famosa frase "torneremo insieme quando all'inferno ci sarà il ghiaccio"?
1: Grandi, Alteria, sono gli Eagles.
0: Bravi.
1: Dietro quelle bellissime canzoni, quelle belle melodie, c'era anche una bella tensione. Un abbraccio, basta da Bologna.
0: Una super tensione, intanto bravi tutti perché avete risposto numerosi. Allora, nel 1980, 31 luglio, in una notte che verrà ricordata come The Wrong Night at Long Beach, loro litigano di brutto sul palco e si dicono una roba: ma dove mancano tre pezzi, poi ti prendo a calci nel culo. E l'altro risponde: io non ti vedrò mai più. Quindi si lasciano effettivamente dopo quel live, dicono la frase "torneremo insieme solo quando ci saranno ci sarà ghiaccio all'inferno". In realtà nel 1994 tornano in tour insieme, quindi avranno trovato il modo, dai, per fare pace in qualche modo. Ci piace tantissimo, tantissimo il nuovo singolo dei Fontaines D.C., si intitola Marianne.

0: Marianne Fontaines DC, adesso Long Playing Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Muse e di un capitolo della loro narrazione rock fantascientifica, il singolo che lancia il loro quinto album The Resistance, che esce nel 2009 e si intitola Uprising. Noi facciamo canzoni inusuali, ha detto Matthew Bellamy, credo sia un'evoluzione naturale, cerchi sempre qualcosa di nuovo. I Muse erano una band indipendente di una città di provincia inglese che voleva solo andarsene e sono partiti per lo space rock con la tecnica musicale, la visione sperimentale e tanti riferimenti alla scienza, alla letteratura distopica, alla fantascienza. Sentite questo racconto di Matthew Bellamy. The Resistance ha una storia. Il mondo sta finendo, le speranze sono rivolte agli astronauti che esplorano i pianeti per portare avanti la nostra civiltà, per poi scoprire che è destinata ad autodistruggersi ancora. Abbiamo sempre desiderato comporre una colonna sonora, hanno detto, oppure andare in tour con un'orchestra, come fa Hans Zimmer. Alla fine Muse trovano l'orchestra in studio, registrano una suite in tre parti chiamata Exogenesis e poi partono in tour. Tre date speciali dove tutto è cominciato, la loro città, Tynemouth, poi nove date come apertura dello spettacolare 360 Tour degli U2 in America e infine gli stadi con due date a Wembley a Londra e il Festival di Glastonbury dove suonano per la seconda volta da headliner. Di Italia nelle registrazioni di The Resistance, perché Matthew Bellamy si è costruito uno studio sul lago di Como che ha chiamato Studio Bellini. I Muse lavorano 10 mesi per costruire il suono dell'album, mettono insieme rock ed elettronica, riff di chitarra e sintetizzatori, arrivano al numero 1 in Inghilterra e in altri 18 paesi, tra cui ovviamente l'Italia. Questo è il primo singolo, Uprising.

0: Morning Glory.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
10: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 11.
13: It's 11 a.m.
12: Personal Giulia, in collaborazione con
14: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
12: Personal Giulia. Personal.
0: Giulia.
12: Con Giulia Salvi.
0: Potete scommetterci, amici miei, come state? Partono ufficialmente le 3 ore di Personal Giulia, Giulia Salvi, con voi su Virgin Radio, come sempre, presenti anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat e anche visibili ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Sono tanti gli argomenti da affrontare nel corso delle prossime 3 ore, chiaramente parleremo anche della questione Oasis, del tour del 2027 che finalmente è stato annunciato, ma non solo. Blink 182, oggi partiamo con The Rock Show.

The Rock Show, la Rossone Blink 182 2001, in attesa del loro concerto, quello del 13 giugno ai Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro, chiaramente ci saremo tutti noi di Virgin Radio. Un altro concerto di cui siamo orgogliosamente media partner è quello delle Warning, trio di sorelle messicane di Monterrey, il prossimo 14 di marzo al Fabric di Milano, in attesa anche del loro nuovo album Everything's Fallen. E proprio ieri pomeriggio le ragazze hanno annunciato questo super tour mondiale che le porterà al Fabric di Milano, dopo un ultimo concerto risalente a circa 2 anni fa che era andato immediatamente sold out. Infatti leggevo un po' di commenti online e le persone dicevano: se ve le siete persi nel 2024 non perdetevi questo appuntamento, perché tutti sono rimasti estasiati dal grande talento di queste giovanissime ragazze, scoperte da niente meno che i Metallica. Shine Down a Personal Giulia, il nuovo singolo Young Again.

I Want It All. Loro sono i Queen. 1989, A Personal Julia. E tra poco parleremo ancora di grandi classici, parleremo dei Black Sabbath e di un Tony Iommi che ultimamente fa delle dichiarazioni anche che fanno scalpore. Tra l'altro ha lavorato e ha dato alle stampe il suo ultimo lavoro solista. Prima però ci sono loro, sono i Pearl Jam 2024 su Virgin Radio. Questa è Wreckage.

0: Wreckage. Loro sono i Pearl Jam, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio in Nirvana.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
16: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal Casa, Febal Casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

I Nirvana con Lithium 1991. Parliamo della leggenda dei Black Sabbath, del potere di saper dire no ogni tanto e del non farsi ingolosire dal vil denaro. E questa volta il protagonista della vicenda è Tony Iommi, che ha rifiutato di aver avuto la possibilità la possibilità di registrare un ultimo album dei Black Sabbath con la formazione originale. A proporglielo era stato il grande produttore Andrew Watt, che oltre a lavorare coi più grandi della musica ha prodotto anche gli ultimi due album solisti di Ozzy Osbourne, Ordinary Man del 2020 e Patient Number 9 del 22. In una nuova intervista in occasione della pubblicazione del nuovo album From the Dark, prevista per fine ottobre, il chitarrista ha spiegato di aver conosciuto Watt proprio durante il lavoro con Osbourne e di aver percepito subito il suo grande entusiasmo. Dice: "Forse era addirittura troppo entusiasta, perché non sa cosa significa lavorare con Bill Ward". Il riferimento è quando il batterista della formazione storica si dichiarò assente dall'ultimo album in studio del gruppo, 13, del 2013. All'epoca Ward aveva rinunciato a partecipare per una disputa contrattuale. Dice Tony Iommi: "L'entusiasmo è bello, però ci vuole anche la consapevolezza delle grosse difficoltà a riunire tutti i membri dei Black Sabbath all'interno di uno studio". La reunion dei Black Sabbath della formazione originale è quella del 5 luglio dell'anno scorso a Villa Park a Birmingham per il grande evento Back to the Beginning, questa sorta di, lasciatemelo dire, festa funeralesca per Ozzy Osbourne, che era ancora lì vigile sul palco, poi però ha lasciato questa terra due settimane dopo. Apprezzo moltissimo in questo caso Tony Iommi, che appunto non si è lasciato ingolosire e ha avuto la fermezza di dire di no ad un gigante tra i produttori di oggigiorno, ovvero Andrew Watt. Bravo. Kings of Leon, My Whole World, il nuovo singolo su Virgin Radio.

0: non capisco nulla di musica, ma penso che per me non sia necessario.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

The Next Day, lui è il Duca Bianco, David Bowie, title track del disco del 2013, A Personal Julia. Tra poco si parla di biografie, anche se questo è un caso un po' particolare, perché se a volte si fa fatica a trovare uno sprono per leggere, per approcciarsi alla lettura, ecco, alle volte le vite di chi amiamo ci interessano un pochino di più e quindi riescono davvero a darci il là per leggere un bel libro. E soprattutto quando si parla del popolo di Virgin Radio, sono le vite delle rockstar a interessarci più di ogni altra cosa. Smashing Pumpkins, questa è Silvery Sometimes.

0: Mary Sometimes Ghost, loro sono gli Smashing Pumpkins e tra poco a Personal Julia, un classico del 70.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Perché?
21: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
23: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
24: Un breve, luminoso cammino.
25: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
26: Essere originale, non una fotocopia.
24: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
27: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
28: Virgin Classics 1970.

Free con All Right Now 1970, classicone a Personal Giulia qui su Virgin Radio. Parliamo di ottime letture, in questo caso c'è anche un livello superiore, un piccolo ostacolo che è quello della lingua, perché è disponibile soltanto in inglese. Il titolo è System of a Down: A History, The Rise of Influence of System of a Down, pubblicato l'anno scorso ma è arrivato anche in Italia, appunto sempre in inglese. La prefazione è di Rick Rubin, è una specie di autobiografia del frontman della band Serge Tankian. Li abbiamo visti in grande spolvero lo scorso 6 luglio ad High Days a Milano e sono una delle band più amate dal popolo di Virgin Radio. Se però vi aspettate un'autobiografia vecchia scuola, diciamo, che racconta la vita del leader della band, beh, non aspettatevi proprio questo, nel senso che si parla di tutto questo circa per un terzo del libro e della musica dei System of a Down, ma si parla soprattutto di Armenia, genocidio, attivismo politico, meditazione e filosofia, che sono i temi portanti della figura a 360 gradi di Serge Tankian. Quindi buona lettura, amici miei, e anche buon esercizio in inglese. Muse, questa è Night Shift Superstar.

0: Blind Man, gli Aerosmith chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni.

0: Sono le 12.
1: It's 12 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
2: Buongiorno da Ester Oletto. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne, dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Michele era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un residente a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Nuove tensioni tra Russia ed Europa NATO. Bengala lanciati da una fregata di Mosca hanno sfiorato un elicottero danese in acque internazionali. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il Pentagono ammette la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, smentendo così il presidente Trump, che aveva negato le difficoltà degli arsenali statunitensi. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa, secondo il quale il conflitto è costato finora 33,4 miliardi di dollari. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ha ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino, Mauro Masi, e Francesco Maiolini, e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Speed of Sound, loro sono i Coldplay su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Si parla di un grande tour nel 2027 anche per quanto riguarda la band di Chris Martin, e riguardo alla modalità di vendita dei biglietti si potrebbe anche applicare l'esempio degli Oasis per il tour del prossimo anno, di cui parleremo tra non molto proprio qui a Personal Giulia. Intanto ci sono i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

Brilliant Disguise, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1987 a Personal Jewel. E parliamo anche degli Oscar della televisione, gli Emmy Awards, che sono stati consegnati ieri notte. Le star sono scese in campo per celebrare il meglio della TV. Matthew Rhys è il primo attore in 78 anni di storia del premio a vincere due riconoscimenti da protagonista per interpretazioni in serie diverse nello stesso anno, grazie a Widow's Bay e The Beast in Me. È Widow's Bay a nominare la cerimonia al Peacock Center di Los Angeles, mettendo a segno 14 delle 19 nomination ricevute, tra cui miglior serie comedy, miglior attrice non protagonista in una serie comedy per Kate O'Flynn, miglior attore non protagonista per Steven Root, oltre al premio per la miglior sceneggiatura per la sua creatrice Kathy Dippold e per la miglior regia a Hiro Murai. Nelle altre categorie, The Pitt vince come miglior serie drammatica e miglior attore protagonista in una serie drammatica per il fantastico Noah Wyle, il dottor Carter di ER, che qui è sempre un altro dottore. Il medical drama ha guidato le nomination di quest'anno con 25 candidature, se ne porta a casa 6. Ma il punto focale della cerimonia è stato il discorso di Michael J. Fox, uno dei momenti più applauditi, la consegna del Bob Hope Humanitarian Award a Michael J. Fox, riconosciuto proprio per il suo impegno pluriennale nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Parkinson, patologia di cui soffre da più di 30 anni. Ha accolto una standing ovation e ha ottenuto un discorso davvero molto commovente, incentrato sulla sua resilienza, sul fatto che accettare quella malattia non significa arrendersi ad essa, e ha detto: il vostro sostegno mi ha fatto sentire di poter continuare fino ad oggi. Grande Michael J. Fox. AC/DC, questa è Realize.

0: Realize AC/DC 2020, tra poco a Personal Julius Virgin Radio si parla degli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa sub Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
21: Sa, prova. Ok, pronti.
16: Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

Do you know what I mean? Oasis 1997. 30 anni più tardi si torna in Italia. Si torna in Italia, sì, con le date del tour 2027 degli Oasis Start Celebration. Che la festa abbia inizio dopo un periodo di riflessione. La forza culturale pop più dirompente della recente storia britannica si è dichiarata nuovamente in piena forma e pronta a tornare ancora una volta per risollevare gli animi. Venite a constatarlo di persona, sarà uno spettacolo da non perdere. Questo è il comunicato stampa e la didascalia del video che ieri è stato finalmente diffuso su tutti i canali social della band dei fratelli Gallagher. Allora, ci sono le date a Glasgow, al Celtic Park, a maggio 2027. Giugno invece sarà il lunghissimo mese tutto dedicato alla città degli Oasis, Manchester, all'Etihad Stadium. A luglio si gira un po' tra Monaco, Allianz Arena, Barcelona e Stadio Olympic Luis Companys, quindi si va in Spagna, poi da lì si va ad Amsterdam allo Johan Cruyff Arena e poi Parigi, Stade de France, 29 e 30 di luglio, Stadio Olimpico di Roma. Agosto invece sarà il mese dedicato all'America con le date a Boston e a Las Vegas, a settembre invece si va in Irlanda, allo Slane Castle e poi si chiude con le 4 date a Networth in Inghilterra. Cari amici miei, qua siamo tutti in mano alla sorte, perché per aggiudicarsi i biglietti bisogna iscriversi entro il 17 di settembre, quindi entro giovedì prossimo al sito degli Oasis, e da lì poi parte una trafila che ci darà, si spera, la possibilità di ricevere un codice grazie al quale avremo accesso alla vendita dei biglietti secondo le città che avremo selezionato. Ma ricevere quel codice non è sinonimo di riuscire a comprarsi i biglietti, insomma è tutto molto complicato e sarà il caso a decidere, in modo che nessuno si possa arrabbiare con gli altri. Quindi non vale più la questione lasciamo i biglietti ai veri fan degli Oasis, no, in questo caso i biglietti andranno ai più fortunati tra di noi e mi ci butto in mezzo anch'io. Role Model, questa è Joy.

0: Da AM 2013 loro sono gli Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, per chiudere, no, non chiudiamo nulla, qui nella seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Una pigna colada davanti ad un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Bayahibe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in uno stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
7: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee. Can't
9: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
21: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
20: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
21: Riapre la casa, riparte lo show.
20: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
24: Virgin Classics 1978.

1978 è un grande classico dei Rolling Stones, Miss You, a Personal Julia, 12:49. Da un classico ad una novità che però ormai conosciamo più che bene, la seconda anticipazione del prossimo lavoro degli Editors, che esce il 30 di ottobre, si chiama Surface Echo and Sound, e sul loro sito c'è il pre-order di ogni tipo di album, nel senso che l'album esce davvero in tutti i formati, anche in musicassetta, che è quell'operazione così anni 90 che però sta davvero prendendo nuovamente piede, come abbiamo parlato tempo fa, Personal Julia, dell'operazione dei CD, cioè la gente compra gli album anche in formati per i quali non ha lo strumento di riproduzione. Quindi, anche se le persone non hanno più il lettore CD o quello per riprodurre le musicassette, niente, questi formati così da collezionisti funzionano comunque. Dopo i singoli Call It In e The Rush, proprio oggi è uscita la nuova anticipazione. Si chiama Seriously e c'è anche il lyric video abbinato con il testo della canzone su tutti i canali ufficiali della band di Tom Smith. La data italiana è quella del 3 febbraio, Alcatraz di Milano. The Rush, gli Editors.

0: I Cranberries con Zombie 1994 e si chiude anche la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
7: Style Rock.
6: Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
7: Style Rock.

Long Road to Ruin, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo sentendo tanto parlare di intelligenza artificiale, soprattutto nei telegiornali, negli ultimi giorni, e parliamo di AI e musica, perché è iniziata di fatto l'era della musica prodotta dall'intelligenza artificiale in collaborazione con le major, le grosse etichette discografiche. Se ad un certo punto, all'inizio di tutta questa storia, hanno cercato di ostacolare il più possibile l'avanzamento delle AI, ora invece stanno cercando di salire su questo treno. Nel 2024 il principale generatore di musica basato sull'intelligenza artificiale era stato citato in giudizio da una major per violazione del diritto d'autore. 2 anni dopo, ora ha lanciato un nuovo modello addestrato con registrazioni concesse in licenza proprio da quella major, la prima major a raggiungere un accordo con la società. La versione V6 di questo software è stata addestrata partendo da zero con dati concessi in licenza e forniti dai nostri partner, hanno dichiarato. È il primo modello sviluppato direttamente in collaborazione con l'industria discografica. La società non ha rivelato il numero di canzoni fornite dalla major, né se gli artisti abbiano avuto la facoltà di scegliere o meno se prendere parte al progetto. La prossima fase di questa collaborazione permetterà agli utenti di lavorare su canzoni già esistenti, remixandole e reinventandole. In questo caso il risultato sarà una canzone di artisti che non hanno scelto volontariamente di partecipare. Quindi purtroppo, sì amici miei, siamo arrivati alla seconda fase di quella specie di film distopico che ci eravamo prefigurati.

fatti qualche tempo fa e che ora sta diventando realtà. Nothing But Thieves, loro pubblicheranno il prossimo album a fine settembre, Stray Dogs, in uscita il prossimo 25 del mese. In arrivo in Italia il 24 gennaio, chiaramente è un live marcato Virgin Radio all'Unipol Forum di Milano. A Different Kind of Happiness, loro sono i Nothing But Thieves.

1986, Bon Jovi. Ne parlavamo ieri all'interno di Personal Giulia, perché John Bon Jovi sul palco dell'ultimo concerto a Londra lo scorso 9 settembre ha detto: fra 5 mesi torniamo, non abbiamo ancora finito. Ed effettivamente poi ad un tabloid britannico ha dichiarato che fra 5 mesi la band sarà pronta a riprendere una nuova tranche di questo tour, che era stato di poche date, ok, ma si sta già pensando di ampliarlo. Questo vorrebbe dire che nel mese di febbraio potrebbe addirittura arrivare un bel annuncio. Speriamo che questa volta il nostro rock ambassador John si ricordi dell'Italia. Lux Eterna, loro sono i Metallica.

0: Lux Eterna o Lux Eterna, come dicono i Metallica. Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Now we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Così questa è la nuova Volvo X60.
25: Che ne dici? 100% elettrica.
24: Bellissima, ma giusto un limite.
25: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
24: È vero, ma il prezzo?
25: Come la tua ibrida.
24: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
25: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
24: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
26: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
27: d'ora in poi lascerò.
28: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

I Feel You, The Depeche Mode, 1993, da Songs of Faith and Devotion, il mio rock ambassador di Virgin Radio preferito, Mr. Dave Gunn, all'interno di Personal Giulia. Cari amici miei, parliamo dei Royal Blood, che stanno per pubblicare Dead Company, nuovo album che uscirà il prossimo 12 di novembre, segue Back to the Water Below del 2023. Bravi Royal Blood, perché subito dopo l'uscita dell'album intraprenderanno un bel tour in Inghilterra, che speriamo poi si allunghi anche al resto del vecchio continente, ed è stata anche annunciata ufficialmente la colonna sonora del videogioco EA Sports FC 2027. Come da tradizione per il franchise, la colonna sonora vanta diversi artisti, diversi generi, e in questo caso ci sono circa 120 tracce provenienti da 36 paesi differenti, spaziando tra diverse sfumature musicali. Ci sono i Royal Blood col brano Dead Company, ad esempio, quello che dà il titolo all'album, ci sono i Blossoms con la canzone Husband, ci sono anche nella versione del 2026 gente come Strokes, Interpol, Wall on Drugs, Cage the Elephant. E quindi, se la scorsa edizione del videogioco era stata terribilmente rock, quella del 2027 dovrebbe esserlo ancora di più. Il nuovo singolo dei Royal Blood si chiama 10 over 10.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

R.E.M. Oberlin 2011, l'anno dello scioglimento degli R.E.M. e dopo tanti anni Michael Stipe, da tanto ormai che ci promette il suo debutto solista che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Io non ci credo finché lo vedo. C'è Andrew Watt dietro al banco della regia, appunto produttore Andrew Watt. Ci sono tante collaborazioni, qualche anticipazione già uscita, però di date di uscita ancora di preciso non se ne è parlato. Lenny Kravitz, a Personal Giulia, questa è CK41.

0: 421, Lenny Kravitz 2023 a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa sub Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Perché?
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
25: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
26: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics 1991.

Colin Elvis e Dire Straits 1991 a Personal Giulia, ultimo quarto d'ora per l'ultima news che riguarda il tour del 2027 degli Oasis. 38 le date annunciate ieri pomeriggio, notizia dell'ultimo minuto: Richard Ashcroft conferma che sarà ancora una volta parte del carrozzone del tour mondiale degli Oasis, sarà l'opening act di tutte le 38 date del tour del 2027 dei fratelli Gallagher, e questo mi rende molto molto molto felice. Vi ricordo che io compresa, tutti noi che abbiamo provato a prenderci i biglietti per il tour del 2027, siamo letteralmente nelle mani del destino. Parliamo di una novità che però riguarda una band davvero leggendaria. A 5 anni di distanza dall'ultimo lavoro, Direction of Art, tornano i Simple Minds. Hanno fatto sapere che uscirà un disco di inediti il prossimo 29 gennaio. Il titolo è Sacrosanct. 50 anni di carriera celebrati in questo album. 21esimo album in studio, e come afferma Jim Kerr, che spesso passa a trovarci dai nostri studi, dice: dopo quasi 50 anni passati a scrivere canzoni insieme, non ci sembra più una carriera, ma qualcosa di più simile alla fede. È l'anticipazione del nuovo album dei Simple Minds, si chiama Beginner Boys.

0: La new wave dei Simple Minds col nuovo singolo Beginner Boys, A Personal Julia, tratto dall'album Sacrosanct che esce il prossimo 29 di gennaio. Su Virgin Radio arriva Paola Maugeri, questa è l'On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli U2, di una canzone che diventa uno dei loro più grandi successi, il primo brano dall'album All That You Can Leave Behind, che li rilancia al successo negli anni 2000 e si intitola Beautiful Day.
5: It's a beautiful day.
4: Dopo l'immersione dei suoni dark ed elettronici del capolavoro Hacktoon Baby del 1991 e le sperimentazioni visive del 93, i concerti del Pop Mart Tour del 97, gli U2 entrano nel nuovo decennio tornando al passato, al rock intenso e trascinante costruito nel loro Hanover Quay Studios a Dublino, intorno alla chitarra visionaria di The Edge e ai testi di Bono e alla produzione di Daniel Lanois e Brian Eno. Abbiamo portato al massimo il processo di decostruzione della rock and roll band, dice The Edge, presentando il decimo album. Adesso è arrivato il momento di ricostruirla partendo da basso, batteria, chitarra e voce. Il titolo All That You Can Leave Behind è altamente simbolico, come spiega Bono. È il percorso di vita di ognuno di noi, il bagaglio che ti porti sempre dietro. E per renderlo visivamente più potente, gli U2 scelgono di farsi fotografare da Anton Corbin davanti ad un gate dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, creando una copertina iconica. Il pubblico segue gli U2 e All That You Can Leave Behind arriva al primo posto in classifica in ben 32 paesi, vende 12 milioni di copie, vince ben 7 Grammy Awards e riporta la band in tour nelle arene per l'Elevation Tour del 2001. Il ritorno degli U2 comincia con il suono di una chitarra Gibson Explorer fatto da The Edge in una tonalità che, come ha detto lui stesso, non usavo dal 1983, e poi una strofa che Bono improvvisa nel microfono durante le prove in studio. It's a beautiful day, don't let it get away. Volevo esprimere la sensazione di perdere tutto ma trovare comunque la felicità in quello che hai, ha detto Bono. Quella strofa diventa il ritornello di una hit gigantesca, Beautiful Day, che arriva dritta al numero uno in classifica in Inghilterra e diventa uno dei pezzi più famosi degli U2.
6: The heart is a blue.

0: Beautiful Day 2000, loro sono gli U2, a Personal Giulia su Virgin Radio. Ci ha parlato di loro la nostra Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories, che torna con un'altra pillola alle 17:50. Potete recuperare questa e riascoltare anche tutte le altre quando vi pare sul nostro sito virginradio.it oppure utilizzando la nostra app. E allora, amici miei, dalla vostra Giulia Salvi è davvero tutto. Io ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Bucero per la parte autorale. Vi lascio con Ringaccio e Revolver. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Benvenuti a Virgin Radio. Si apre il contenitore pomeridiano chiamato comunemente Revolver. Io sono Ringo e in regia c'è lui, Super Toki.
1: Salve!
2: Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sul diano chiamato comunemente Revolver. Io sono Ringo e in regia c'è lui, Super Toki.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda! Sempre

Sport col Bonzo, le notizie sono arrivate dalla redazione, la macchina del tempo è molto interessante, oggi chiaramente avremo a che fare, ricorderemo Rick Ocasek, ricorderemo Richard Wright, ricorderemo, moriva oggi nel 2004 il mitico Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones, il nostro gruppo portafortuna. E poi vedevo 15 settembre 64, Happy Birthday Dolly Wolfgang von Frankenstein, chitarrista dei Misfits, capito? Super rock and roll. E i Misfits hanno fatto una canzone che a me piaceva tanto, Super Talkie. Qui te la faccio sentire, Last Caress, fatta dagli Avenged Sevenfold.

0: per iniziare Revolver qua su Virgin Radio, 342-414-1411 per i vostri pensieri da carambolare qui nel WhatsApp radiofonico. Bonzo!
1: Eccoci!
0: È carico, ha mangiato?
1: Mangiato, bene, fatto, passeggiato,
0: fatto
1: tutto.
0: Anche il routine?
1: No, tutto, completo.
0: È andato dai frati? No, chiedo.
1: Sono andato ma non ho comprato niente oggi.
0: Come mai oggi i frati non c'hanno una roba buona?
1: Non ho trovato l'ispirazione, sì.
0: Ma lei va da un frate di preciso, non so, c'è Don Abbondio?
1: No, no, non li vedo mai, non li vedo mai.
0: Cioè lei
1: vedo
0: compra dai frati ma non li vede?
1: Ma non li vedo.
0: No, perché vengono, quando lei si avvicina cosa succede? Arrivano i tuoni e...
1: vede? Loro sono occupati a fare cose molto più importanti.
0: Tipo? Sono curioso.
1: E dedicarsi ad opere di volontariato, di bene.
0: La vedrei bene lei col saio, sa? Padre Bonzo non sarebbe lui, ma padre perché ridi, Toki? Dai, padre Bonzo. Senta, allora, chi è?
2: Bonzo, ma che bella asfaltata che avete preso ieri. Voglio birre per dimenticare.
0: Che è successo, Bonzo, con suo toro?
1: Ieri la Roma ha passeggiato sul toro. In
0: vabbè, 2-0, neanche tanto, dai.
1: No, però a livello di gioco proprio non c'è stata
0: ma
1: partita.
0: La Roma è forte, Bonzo,
1: la
0: è una
1: Roma
0: bella squadra.
1: Ma allora, la Roma è molto forte, posso dire, ma sì. Il toro è anche un po' scarsino.
0: È un po' scarsino,
1: quest'anno ci sarà da soffrire.
0: Senta, tutti gli anni mi dice questa frase, quest'anno ci sarà da soffrire.
1: A meno che non si faccia un cambio di rotta.
0: Cambio di rotta, poi il Como ha vinto col Parma, quindi il Como fortissimo. L'Inter ha vinto 5-3 con l'Udinese,
1: sì, rimonta.
0: E insomma, chi c'è in alto? Roma-Inter
1: a punteggio pieno, poi Como-Lazio a 10 e Cagliari a sorpresa.
0: Sorpresa, un applauso al Cagliari. Tocchi contentissimo, fa le capriole indietro per il Cagliari. Caro signor Bonzo, tra poco festeggeremo, ricorderemo anche Johnny Ramone, ma prima è arrivato Macca. Le piace Macca Pom Canni?

0: I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Are you loser, Bonzo?
1: No, ci sono io.
0: Dico, are you loser?
1: No, non sono un loser.
0: No, chiedevo, no. Di fatto, no?
1: Il toro,
0: è vero, però lei è un tifoso loser, però.
1: Sì, assolutamente. Ma la sua squadra
0: di Torino, cioè, non è che ha mai vinto qualcosa di particolare.
1: No, ha vinto tutto.
0: Sì, quando c'era il papà di Valentino Mazzola.
1: Certo, ci siamo giocati il bonus, allora, e poi...
0: Lascia la musica, caro Super Toki, le regalo 20 secondi di onda, dica qualcosa al toro, vada.
1: Ragazzi, bisogna giocare per la maglia e per i tifosi, non importa vincere o perdere, ma dare tutto sempre, poi a volte va bene, a volte non va bene come ieri sera, però un po' di grinta, per favore.
0: Oh, un applauso, Toki, è stato sincero, sembrava che parlasse con delle donne, nel senso che a volte va bene, a volte va male, chi è?
2: Sciacquati la bocca.
1: Anche qua.
0: Senta, abbiamo un sacco di tour in arrivo, quello dei Molotovs, i nostri ci piacciono tantissimo, la coppia di fratello e sorella.
1: Certo.
0: Li abbiamo lanciati, li stiamo seguendo, abbiamo il tour che andrà il 10 di novembre a Firenze, 11 a Roma, il 13 a Bologna, il 14 a Pordenone, il 16 qua a Milano alla Santeria Toscana. Le piacciono i Molotovs?
1: Tanti.

0: con i Molotovs a Virgin Radio, seguiremo il loro tour. Sarà un tour infiammante, un tour che spaccherà di certo. Chi è?
1: Hi, we're the Molotovs and you're listening to Virgin Radio and Revolver.
2: Thank you for listening.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Un nuovo regno ti aspetta?
16: Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
21: Subaru.
22: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
23: Revolver.
24: Revolver.
25: Revolver with Ringo.
26: Virgin Radio.
27: Virgin Classics
28: 1979.

Patti Smith, il classico di Revolver. Questo l'album del 79, era Wave, un album da avere nella vostra collezione di 100 album. Ogni tanto ritiro fuori questa cosa di 100 album, che chissà perché potevo dire 10, no 100, dai 100 c'è più spazio per poter scegliere la collezione. Dai, ditemi i vostri preferiti, non dico tutti e 100, uno per uno. Ditemi qual è il vostro album, non so, dell'epoca. Wave di Patti Smith e un Frederick, che usciva nel 79 ed è stato classico a Virgin Radio. Ma abbiamo anche le novità, come quella dei Nickelback, Leave Me Behind.

0: Audioslave Like a Stone nel 2002, che bel progetto che era questo.
1: Revolver Cover Experience.
0: Ma lasciamo il progetto degli Audioslave con la chitarra anche di Tom Morello, andiamo a quello che è la, insomma, la Cover Experience. Allora, voglio ricordarvi una cosa molto importante: noi a Revolver abbiamo un gruppo portafortunino chiamato Ramones. E oggi nel 2004 moriva Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones, a 55 anni, nato a Long Island, morto a Los Angeles, colui che aveva insieme a Joy formato i Ramones. Commento mi faceva impazzire, eh? Poi ha preferito andarsene in California, dove poi è morto, chiaramente qui è California, Sam, 77. La loro versione, vabbè, e poi hai tanti altri album. Canzoni meravigliose. Ci manchi tanto, Johnny, te, la tua Moose Wright, la tua chitarra bianca, con insomma, in questo caso voglio sfoderare una canzone del 92 di Tom Waits. I Don't Want to Grow Up, tanto amata da Johnny Ramone.

0: Tom Waits, rifatta in maniera molto veloce dalla chitarra di Johnny Ramone, Mr. John William Cummings.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro? Tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso!
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. DJ Ringo.
0: Revolver with Ringo. Revolver
1: with Ringo.
0: Revolver with Revolver.
17: Virgin Radio.

0: The Streets of Dreams con gli due tornati, Bonovox e la sua band, caro Super Toki. Ma chi è?
1: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: Only Virgin, Bonzo!
2: Sì,
0: no, no, dopo Adam Clayton, Bonovox, Adam, arriva lei, non è che fa parte, cioè, capisce?
2: non c'entro proprio niente con tanta...
0: Ho perso il conto degli album che ha fatto gli U2, ho perso il conto, anche se lei poi mi dice sempre che gli piace i primi quattro, lo so già, discorso che abbiamo già fatto mille volte, no?
2: Esatto.
0: Senta, invece mi ha mandato molte notizie, ne stavo leggendo una che mi ha colpito, in America, per rilassarsi meglio musica o i suoni della natura, cioè...
2: Esatto, per la ricerca realizzata dall'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati
0: Uniti. Cosa ascolta la sera? Questa chill out, cosa fa lei?
2: No, io ascolto i rumori bianchi.
0: Ah, la natura.
2: No, non la natura, a me piacciono i rumori dell'aereo, del motore,
0: la pioggia
2: dell'aereo. Questa roba qua.
0: Ma è una ricerca che ha fatto l'Accademia Nazionale in America, coinvolto 120 volontari, cosa è successo?
2: E niente, che l'esperimento, dal test è emerso che chi aveva ascoltato la musica si rilassava molto più velocemente rispetto a chi aveva sentito i suoni dell'acqua o della natura in generale. Sudorazione, battito cardiaco diminuivano più rapidamente, i livelli di cortisolo più bassi e l'umore migliorava. Quindi la musica batte la natura.
0: Quindi le onde, la battigia, giusto?
2: Sì.
0: Questa è la sua musica? Questa è la sua musica?
2: No, meglio un
0: sentiamo?
2: Jazz,
0: sentiamo? Cos'è sta roba? Dai, Toki!
2: No, troppo!
0: Ma no, è troppo questo! Senta, invece le piace David Bowie?

0: Mickey, Ringo e Perry vi vuole bene.
1: Revolver.
2: Revolver.
3: Revolver with Ringo.
4: Virgin Radio.

0: about the drugs likes me. Era mitico Marilyn Manson. Pensate quanti anni sono passati da questo suono. Era Mechanical Animals, che usciva oggi nel 1998. Non ci siamo dimenticati, un album storico per Marilyn Manson, un grande album. Voi siete con Virgin Radio, questo è Revolver, siete con Ringo. Non ci dimentichiamo, oggi rubo un po' dalla macchina del tempo, vabbè, lo faccio sempre. Dal 98 passiamo al 2003. 15 settembre 2003, Johnny Cash viene sepolto al fianco della moglie June Carter Cash nella tomba di famiglia a Hendersonville in Tennessee. Vabbè, alla cerimonia poi c'erano un sacco di amici, lo vogliamo ricordare Johnny Cash. Andiamo all'inizio, 1957, Folsom Prison Blues.
1: DJ Ringo, Revolver, Cast Ringo.

0: sono entrato e uscito dalle prigioni per metà della mia vita. Fin dalle 8 professioniste.
1: Mr. Johnny Cash, Folsom Prison Blues, 1957, il cowboy, the man in black, l'uomo che vestiva di nero, Johnny Cash.
2: Che ne dite, ragazzi? Eh? Johnny Cash and the Tennessee Three!
3: Buonasera, li hai stesi, John.
4: Grazie, Elvis.
2: Sì, bravo, mettegli le chiappe.
3: Un applauso per Johnny Cash, coraggio! Johnny Cash!
5: Revolver, Virgin Radio.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
10: You're listening to Revolver.
11: Revolver with Ringo
12: on Virgin Radio.

0: Le pietre rotolanti, nucleo storico, poi Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, l'anima pulsante dei Rolling Stones è tornata. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Thank you very much. Foreign Tongues, l'ultimo album delle pietre rotolanti. Bonzo!
2: Sì, eccoci.
0: Questi sono inossidabili, un po' come lei,
2: Ma no, loro sono veramente leggende, non mollano di un centimetro.
0: Ma anche lei non molla mai con Satana, voglio dire.
2: Purtroppo.
0: Poi... Senta, Bonzo, mi ha mandato una notizia dalla Danimarca che mi ha colpito.
2: Sì.
0: Lei che ogni tanto va nel Piacentino, in collina,
2: cioè scava
0: i ghiri, le buche, non trova mai nulla. Perché qui in Danimarca comunque questo ha fatto giardinaggio e ha trovato un tesoro d'argento vichingo, ma è vero?
2: È vero, è successo in un terreno privato a Rebild.
0: Sì, questo faceva, scavava?
2: Settentrionale. Lui scavava perché doveva sistemare il suo campo, ha sentito la punta della sua... vanga toccare qualcosa e scava e ha tirato fuori il più grande tesoro d'argento mai trovato in Danimarca.
0: 700 preziosi, vedo.
2: 18 chili e mezzo di argento.
0: 47 monete, lingotti d'argento, bracciali e un piccolo martello di Thor.
2: Anche.
0: Cavolo.
2: No, Thor, bellissimo, spettacolare davvero.
0: Thor era uno dei miei fumetti preferiti quando ero ragazzino. C'avevo Comandante Mark, Thor, Zagor, poi sono passato a Messalina, Iacula, tutte le tre, Lando Tre Palle. Quello dopo.
2: Un'altra famiglia.
0: Senta, ma lei mentre faceva il giardinaggio ha mai trovato nulla? Lei neanche una sola monetina?
2: Niente totale. Però sogno di andare in giro col metal detector.
0: Ecco,
2: in
0: io le volevo dire, la vedrei bene come quegli americani che non hanno una mazza da fare, si mettono col metal detector in spiaggia e trovano le monete, gli orologi, gli anelli, giusto?
2: Giusto, no, quello.
0: Cosa vorrebbe trovare lei col metal detector?
2: Vorrei trovare, beh, sì, degli anelli mi sarebbe interessante.
0: Anelli.
2: Con dei preziosi, sì. Così. Con i diamanti, così, tesori, piccoli tesori.
0: Vorrebbe monetizzare lei, giusto?
2: È un pochino.
0: Ma le piacciono gli Offspring?
2: Tantissimo.
3: Revolver.

21, Shake It Up, anche perché voglio ricordare che oggi, poi lo ritroveremo nella macchina del tempo, nel 2019 a New York moriva Rick Ocasek, l'anima dei Cars, a 75 anni, e la sua storia iniziò, insomma, non era proprio di New York, era di Cleveland, poi andò in una scuola, mentre andava a scuola, sua nonna a 13 anni gli regala una chitarra, lui a scuola conosce Ben Orr in Ohio. Ben Orr era l'altra anima dei Cars, tutti e due scomparsi purtroppo, insomma, i miti. Mancano le band tipo i Cars nel panorama mondiale, quel suono che andava un po' col synth pop interessante, punte di power rock. E vabbè, grandi ricordi, mitico Rick Ocasek. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio, questa è Revolver. Da New York andiamo nell'altra parte, andiamo alla West Coast, a Los Angeles, in California c'è lui, Mike Ness, e il nuovo lavoro dei Social Distortion.

0: Ocean Revolver, questa è Virgin Radio, tranquilli, tutto normale, voi dovete soltanto alzare il volume e godere dello style rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
4: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
3: Virgin Radio.
7: Virgin Classics.
20: 1984.

Gli anni 80 del rock and roll, quello dei Motorhead, dei No Remorse, l'anno era 84, questa Kill by Death eccezionale. Tra l'altro proprio oggi nel 84 loro pubblicavano quest'album No Remorse, un best of. L'unico brano, diciamo, nuovo di quell'album era questa Kill by Death, ma sono passati tanti anni, ma non ci piace ricordare, come abbiamo ricordato prima l'album del 98 di Marilyn Manson, abbiamo ricordato questo dei Motorhead, che ritroveremo nella macchina del tempo di Virgin Radio. Si va avanti con le novità, anche quella degli old time.

Mr. Bramall con i suoi Placebo nell'album Sleepy With Ghost del 2003, questa era This Picture. Vi ricordo che Bramall il 6 di novembre sarà a Milano con la sua band all'Unipol Forum.

0: Ho menzionato il 2003 per i Placebo ed subito è partita la macchina del tempo. Questa è la sigla della Time Machine, Virgin Radio, a Revolver, il 15 settembre, Ringo vi dice del 46. Facciamo gli auguri al grande regista Oliver Stone, che oggi compie 80 anni. Ricordiamo i capolavori Platoon, Wall Street, Talk Radio, The Doors.
1: Salgo sul palcoscenico e urlo per il pubblico. In me vedono esattamente quello che vogliono vedere. Alcuni dicono il re lucertola per quello che significa, altri il demone calzato di pelle nera per quello che significa,
0: e altri film come Netra, Bone Killers, insomma buon compleanno Oliver Stone. 15 settembre del 64, Happy Birthday Dolly Wolfgang von Frankenstein, chitarrista dei Misfits. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver. Ancora Jim Morrison nel 68. I Doors oggi nel 68 sono ad Amsterdam e sono costretti a suonare quasi tutto il concerto senza Jim, perché il cantante collassa all'improvviso a causa di un mix eccessivo di alcol e droghe. Andiamo ancora al 15 settembre, andiamo avanti, vai, suba, partiamo con i Queen. Beh, oggi... Che meraviglia sentire i Queen, Wants to Live Forever. L'album era Candle Magic, vabbè... Potremmo fare delle puntate intere sui Queen e stare qua tutta giornate intere. Ma il 15 settembre del 98, per esempio, arrivava lui, Marilyn Manson, che pubblicava Mechanical Animals. Mentre il 15 settembre del 2003, Johnny Cash veniva sepolto con sua moglie June Carter Cash nella tomba di famiglia Henderson in Tennessee. 15 settembre sempre del 2003, David Bowie pubblicava Reality, questo singolo era il primo singolo New Killer Star. 15 settembre 2004, oggi nel 2004 la morte di Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones, il nostro gruppo porta fortuna. 15 settembre 2019, a New York se andava Rick Ocas e l'anima dei Cars. Chiudiamo la macchina del tempo con 15 settembre del 2008, il mondo del rock saluta per sempre Richard Wright, il tastierista dei Pink Floyd.

0: capolavoro dei Pink Floyd, questo Wish You Were Here. Siamo nel 1975 con Have a Cigar, pezzo di Pink Floyd storico che ha chiuso la macchina del tempo. Voi siete con Virgin Radio Revolver, 342-4141-411.
1: Ciao Ringo!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
19: D'ora in poi lascerò
18: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
20: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Revolver. Make my day. Virgin Radio.

0: versioni e arrangiamenti del nuovo singolo The Fountain D.C., Marianne. L'album si chiama Dopo Me Chamber, loro arriveranno naturalmente ad ottobre 26 a Bologna, Unipol Arena, e poi la seconda gittata di date saranno, insomma, dobbiamo aspettare il 2027, 18 di giugno Roma, Rock in Roma, e il 19 invece agli Aidesi, Podemos Nice San Siro. Chi è?
1: Hi, we are Fontaines DC and the music we love is on Virgin Radio.
0: Bonzo!
2: Eccoci.
0: Ho visto che in redazione la Giordana aveva la maglia dei Fountain DC oggi, se non sbaglio.
2: Oggi Giordana ha la maglia, sì. E si alternano lei, Nicole e Emanuele ad avere la maglia dei Fountain DC.
0: Ma la stessa maglietta in tre usano?
2: No, ne cambiano.
0: No, abbiamo, ma sono spaventato.
2: Le hanno tutte, quelle da calcio, dei Bohemians, insomma, tutte le versioni di tutti i tour dei Fontaines.
0: Loro ce
2: abbiamo
0: l'hanno.
2: Le maglie.
0: E facciamo a gara, ma le magliette oggi Tokyo ce n'ha una invece California, con una Harley. Io c'ho quella di Buzzcocks, ha visto che bella?
2: L'ho vista, bellissima.
0: Bene,
2: super.
0: Però dobbiamo fare un giro veloce per il mondo.
2: Partiamo.
0: Ma Michael Schumacher in Germania aveva una Porsche acquistata di nascosto, perché lui era il re della Ferrari, e ora va all'asta quella Porsche.
2: Va all'asta, è una Porsche Carrera GT, motore
0: con V10,
2: ci sono solamente 1270 esemplari, ma lui l'aveva personalizzata, pare che
0: Total Black, no?
2: Sì, Total Black con inserti rossi, e il prezzo arriverà a 7 cifre, quindi supererà il milione di euro.
0: Non ce li ho, non partecipo neanche. Al massimo posso partecipare all'asta per i biglietti degli Oasis. Anche lì però non so se arriverà il codice, ma noi ci tentiamo, no? Anche noi siamo mortali.
2: Abbiamo provato tutti.
0: Andiamo in India, operatore telefonico legato a un palo della, perché la folla è inferocita, ma perché la volevamo picchiare? Scusi.
2: Perché non andava il 5G, la
0: no.
2: linea dei cellulari non andava, erano incavolati perché hanno detto che era da troppo tempo che non funzionava.
0: E qui se la sono presa con l'operatore, poverino.
2: Sì, ed è dovuto intervenire la polizia per liberarlo e arrestare 6 persone.
0: È incredibile. Vabbè, noi scappiamo, anche perché abbiamo adesso i Weezer, poi Lenny Kravitz e poi parleremo dei Doors. Bonzo, mi raccomando, stasera c'è la Coppa Italia?
2: No. Stasera c'è la Coppa Italia, tra pochissimo alle 18 e alle 21. Alle 18 giocherà il
0: con le sue parole.
2: Genoa Sud Tirol.
0: Poi Fiorentina Pisa,
2: derby veramente sentito.
0: Bello.
2: Derby toscano.
0: Dove?
2: Italia 1 in esclusiva.
0: Bene.
2: Con il commento dei nostri amici e anche colleghi di Sport Mediaset.
0: Non dimentichiamo anche il volley maschile stasera alle 21 a Modena contro la Cechia. I ragazzi di Fefe De Giorgi, tifiamo per loro. Bonzo, le piace il porcellino con i fagioli?
2: Tantissimo.

One Love con Lenny Kravitz nell'album del 2004, Buttons, primi Weeds, Pork and Beans, ancora Los Angeles. Abbiamo parlato tanto oggi di Jim Morrison, The Doors, Los Angeles, Venice Beach, California. Beh, voglio andare per chiudere, voglio chiudere proprio con Jim Morrison. Poi parlavamo prima di Oliver Stone, abbiamo ricordato il film, e allora pensavo a quella grande mente che era Jim Morrison. Vorrei andare nel 70 con il quinto album, Morrison Hotel, dove dentro c'era Queen of the Highway. È chiaro che canzone per me molto bella, si sa, non c'era la conferma che lui scrisse quella canzone forse dedicandola alla sua fidanzata Pamela Carson, parlando di quello che era un po' un amore un po' travagliato, e sapete un po' tutti com'è finita. Vabbè, Morrison Hotel, capolavoro dell'album del 70 dei Doors, Queen of the Highway. DJ Ringo, Overcast Radio.

0: siamo in Morrison Hotel, quinto album dei Doors, 1970, Jim Morrison che chiude Revolver. Due ore che sono volate via, Ringo vi deve ringraziare, ringrazio il Toki per la parte tecnica, il Bonzo a settimo piano con tutta la redazione, l'ufficio musica e poi soprattutto voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio, grazie del sostegno che ci date tutti i pomeriggi. Grazie ancora da parte del Ringaccio, anzi ricordatevi che il Ringaccio qua a Revolver vi vuole bene!
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99 Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Coppa Italia Freccia Rossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa Sub Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: Un breve, luminoso cammino.
16: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester. È più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero?
22: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Virgin Classics 1978.

0: andavi a scuola. Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
2: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda di 14 km tra Attiliano e Orvieto per incidente. Sempre in direzione Milano, coda in uscita a Binasco provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 1 verso Napoli invece coda tra Bivio A1 variante e Rioveggio per tratto chiuso. Sulla A13 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo per veicolo in avaria. Sempre per veicolo in avaria, sulla 16 in direzione Napoli, coda tra Lacedonia e Grotta Minarda. Sulla 56 tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli invece coda tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta per traffico intenso. E poi sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato per incidente tra incrocio Mostacciano e incrocio Grande Raccordo Anulare in direzione incrocio Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa Subtirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset. Un
6: sogno. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
0: ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa Subtirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Imagine Classics
19: 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo dei Doors e dell'anno magico 1967, in cui le parole di Jim Morrison e il suono di Ray Manzarek, John Densmore e Robbie Krieger lasciano il segno con una canzone che è una vera e propria dichiarazione di intenti ribelle, cioè People Are Strange.
4: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
3: Nel 1967 escono dischi di Jimi Hendrix, The Byrds, Janis Joplin e i Doors pubblicano due album definitivi, l'esordio The Doors che esce il 4 gennaio e il secondo che esce il 25 settembre dello stesso anno, Strange Days.
4: Strange Days.
3: Succede tutto nello spazio di pochi mesi, The Doors è ancora alla top 10 della classifica americana, in estate inizia una stagione rivoluzionaria che prende il nome di Summer of Love. I Doors sono in tour, ma tra un concerto e l'altro entrano ai Sunset Sound Studios di Hollywood con il produttore Paul Rothchild e mettono insieme in 10 canzoni le parti strumentali rimaste fuori dalle session precedenti, le poesie che Jim Morrison scrive continuamente sul quaderno che si porta sempre dietro e tutte le loro influenze dal flamenco al blues e alla psichedelia. Come ha detto Paul Rothchild, il risultato è un album che contiene tutto quello che i Doors potevano dire. La copertina di Strange Days è un'immagine simbolo della controcultura, un gruppo di artisti di strada, i circensi che si esibiscono a New York. I Doors cantano di caos, mistero, pace e ribellione, scrivono alla colonna sonora del proprio tempo e arrivano al numero 3 in classifica in America. Una canzone teatrale misteriosa in cui Jim Morrison rivendica la stranezza come chiave di lettura del mondo, People Are Strange, con un ritornello in cui dice: le persone sono strane quando sei straniero. Alle origini di questo brano, che rende mistica anche l'alienazione, c'è l'istinto di Jim Morrison a sfidare le regole della società, c'è un viaggio a Laurel Canyon, la valle degli hippie a Los Angeles, c'è il talento di Robbie Krieger che registra il giro di chitarra in un solo take e il suono affascinante cinematografico che fa entrare i Doors nella storia del rock. People Are Strange,

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'uomo indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. In Sicilia, ora dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22, passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi, il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Traffic.
14: La situazione è su tensione.
0: Traffic.

0: Est. Si è verificato infine un incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al bivio per Desio Nord, procedendo in direzione della Svizzera. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante e come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, martedì 15 settembre. Questa è la diretta di Virgin Generation e per voi, per parlarvi delle personalità più importanti del mondo della musica, ci sono Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Tra cui, tra queste personalità, c'è anche il nostro Patrick in regia.
0: Rivaleggia con Bono, sì.
1: È vero, poi spieghiamo perché anche Bono, ma ve lo spieghiamo tra un attimo. Continua la settimana di Virgin Generation, stiamo insieme in diretta fino alle 20 con tante cose da raccontarci e tanta musica da ascoltare insieme.
0: C'è un fil rouge che lega l'inizio di questa ora all'inizio della seconda ora, ne parleremo anche più avanti, ha tutto a che fare con gli Offspring, con la storia del punk e con questa Next to You.

0: Dexter Hall, Noodles, amici di Virgin Radio, negli Offspring con Next to You, 18 e 7 minuti, martedì 15 settembre. Parlavamo di personalità importanti nel mondo della musica. Ce n'è qualcuna che forse più di altre è riuscita a collezionare una serie di riconoscimenti appunto molto importanti.
1: Stiamo parlando degli U2, che saranno i Music Cares Persons of the Year 2027, ovvero uno dei riconoscimenti più importanti legati ai Grammy. La band irlandese verrà celebrata a febbraio a Los Angeles durante una serata benefica organizzata appunto da Music Cares, che è un'associazione che aiuta i lavoratori del mondo dello spettacolo e i musicisti nei momenti di difficoltà economica o personale, insomma. Durante questa serata però è interessante perché diversi artisti suoneranno i brani degli U2 che hanno preso, tra l'altro, gli U2 hanno preso questa notizia in un modo molto simpatico, perché hanno detto: cavolo, dopo 50 anni passati a fare concerti sarà strano ritrovarsi in prima fila al nostro

0: il primo concerto.
1: Sì, sì, da un lato era già successo in altre formule, no? Tipo, non so, MTV Icon, che c'è la band che si siede, viene celebrata e qualcuno suona le loro canzoni. Però insomma ci sta, è un riconoscimento poi importante, sì. L'anno del cinquantesimo, tutto gira
0: almeno
1: intorno,
0: le sanno tutte, possono fare sing along.
1: Beh sì, o essere un po' criticoni. Io mi ricordo quando c'era stato un tributo ai Police, Sting era lì che... E anche un tributo alle Zeppelin,
0: c'era, è diverso.
1: E c'era Page che insomma,
0: non lo vedo così maestrino. Bono è uno che dai, è uno compagnone, uno che sì, vuole bene a tutti.
1: Ecco, a questo punto però, siccome noi vogliamo bene a voi e ci teniamo a quello che è il vostro punto di vista, vi chiediamo, la nostra call to action di oggi, qual è la personalità musicale di quest'anno secondo voi?
0: Sì, perché settembre è un po' Capodanno, no? Quindi,
1: sì, per certi versi sì, quindi vale tutto ciò che è successo anche da settembre dell'anno scorso. Qual è la personalità più importante nella musica di questa stagione? 342 41 41 411.
0: Eccoli qua, U2 Street of Dreams.

0: Van Halen, Pretty Woman, meravigliosa cover del brano di Roy Orbison, 18 e 15 minuti, la diretta di Virgin Generation. Stiamo un po' in quell'ambito, perché sicuramente Roy Orbison, che ha avuto una grande carriera anche negli anni 80, sul finire fondamentalmente del suo percorso artistico, Van Halen, che ovviamente negli anni 80 esplodono, negli anni 80 esplodono anche Simple Minds, questa band che ieri avevamo citato per quella questione scozzese, Galles, Nord dell'Irlanda, eh sì, eccetera, li ritroviamo con un nuovo brano. C'è ancora voglia di musica, queste band così longeve non riescono a smettere di scrivere e produrre.
1: E meno male, aggiungerei. C'è un nuovo singolo infatti di Simple Minds che fa da primo assaggio al nuovo album, che si intitolerà Sacrosanct, che arriverà a gennaio 2027. E Jim Kerr dei Simple Minds ha raccontato che ha scritto il brano pensando ai suoi nipoti gemelli, guardandoli crescere e chiedendosi che cosa significa diventare grandi, parlando anche di educazione emotiva. E insomma, il titolo, che potremmo tradurre come Ragazzi alle prime armi, non tanto nel senso di inesperti in qualcosa, ma inesperti nel diventare adulti, ragiona proprio su questo concetto.
0: E allora andiamo ad ascoltare questa Beginner Boys, loro Simple Minds.

0: Loro sono i Cure con High 1992.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco diamo spazio alle vostre interazioni.
3: I vostri messaggi che leggono il musicista preferito del 2026 su Virgin Radio.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore!
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
22: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Run for cover i Killers 2017, in questo periodo di grande attività per quanto riguarda Brandon Flowers, il membro fondatore di questa band, fuori con un disco solista. Potrebbe essere una delle personalità del 2026. Scopriamo quali sono state le selezioni dei nostri ascoltatori.
1: Allora, un po' di messaggi che ci sono arrivati. Inizio con Paola che dice: io dico Florence Welch, voce, presenza scenica, canzoni, per me quest'anno è lei la Person of the Year.
0: Sì.
1: E poi Andrea, che scrive da Monza, dice: i Green Day dal vivo sono ancora una macchina da guerra, quindi Billy Joe Armstrong senza dubbi. E quindi siamo assolutamente d'accordo. E poi c'è chi nomina Nick Cave, dice: non so se lo chiamerei semplicemente rock, ma nel 2026 per me non c'è gara, è ancora lui. E poi,
0: una delle mie persone preferite nel mondo, certo.
1: Esatto, tu sei molto d'accordo con questo messaggio, mentre io sono d'accordo con quest'altro. Per me Jack White, dice Luca, ogni volta che lo vedo suonare penso che il rock sia ancora in ottima salute. Allora, noi Jack White l'abbiamo visto dal vivo con una data targata Virgin Radio, quest'estate, la prima estate. Io sono ancora sinceramente sconvolta.
0: Sentite, ma nessuno scrive degli Oasis?
1: Sai che non è arrivato neanche uno degli Oasis?
0: Secondo me queste date non andranno bene.
1: Certo, faranno un buco nell'acqua.
0: Nothing But Thieves, loro ovviamente li aspettiamo per un'altra data targata Virgin Radio il prossimo 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Questa è A Different Kind of Happiness.
2: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Nirvana Rayme 1993.
1: Allora, si sta parlando in questi giorni di un tour 2027 dei Bon Jovi. Non c'è ancora l'ufficialità, però arriveranno notizie. Eccoli, have a nice day.

0: Bon Jovi, have a nice day.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un classico di Deep Purple. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
12: D'ora in poi lascerò!
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Renault, È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Virgin Classics 1972.

0: Never Before, Deep Purple, 1972. È vero, c'era un prima, c'è un dopo Ritchie Blackmore nei Deep Purple, c'è però anche un semipresente.
1: C'è
0: il fatto che si siano
1: storico.
0: Ritrovati insieme sul palco non ha lasciato indifferente Ian Gillan, ad esempio.
1: Assolutamente no, era una cosa, è successo questo agosto, quindi recentemente, che Blackmore è tornato sul palco con i Deep Purple. Non succedeva dal 1993, andata che poco prima del concerto Blackmore ha scritto un messaggio a Gillan chiedendogli se poteva semplicemente salire sul palco con loro a suonare Smoke on the Water, e Gillan ovviamente ha accettato, perché dopo tutti questi anni se la sono anche un po'
0: dovresti saperla.
1: Però in realtà forse era anche un po' emozionato, ci sta, ha anche una certa, si può dire. Fatto sta che quella sera ha detto Blackmore che non gli interessava suonare particolarmente bene, anzi ha ammesso anche di aver perso il filo a un certo punto, però Gillan ha detto che è stato comunque bellissimo.
0: Ma sì, è stato molto
1: non mi aveva ripassato.
0: E vabbè, ma sai, certe cose le dai talmente per scontato che poi nel momento il gol a porta vuota. I President con Sleepwalker.

0: Sleepwalker è il singolo dei President.
1: E c'è un'altra ora di Virgin Generation che vi aspetta dopo le breaking news e TGCon 24 le info sul traffico. Virgin Generation!
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCon 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento, la riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice Mosca ha passato ogni limite. Del calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCon 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti per traffico intenso tra Orte e Fabbri. Sempre verso Milano code a tratti tra Attigliano e Fabbro per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Bologna traffico rallentato tra Val di Sangro e Lanciano per lavori. Sulla 10 in direzione Genova invece coda tra Varazze e Bivio con la 26 trafori per veicolo in avaria. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano in direzione allaccio 8 Milano Varese segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra allaccio A1 Milano-Napoli e allaccio A4 Torino-Trieste Viale Certosa. Infine sulla 19 Palermo-Catania, tratto chiuso causa incidente tra svincolo Caltanissetta-Imera e svincolo Enna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: What a Wonderful World, Joy Ramone, 19:05 minuti, martedì 15 settembre, la diretta di Virgin Generation. È un mondo meraviglioso? Sì, certo, questa è una cover. È un mondo meraviglioso quando le band si separano, ma un po' meno. È un mondo meraviglioso nel momento in cui una delle due voci, quella di John Lydon...
1: Sì, decisamente. Ragazzi. Allora, John Lydon è tornato in piena attività con i PIL, Public Image Limited. Sono in tour in America, poi andranno in giro per il mondo, ma tra pochi giorni saranno a Riot Fest
0: a
1: di
0: Chicago. Bellissimo.
1: Stupendo. Infatti nella lineup ci sono anche i Sex Pistols,
0: quelli rimasti
1: con Frank Carter,
0: i tre quarti dei Sex Pistols con Frank Carter alla voce.
1: Alla voce, perfetto. Un'intervista recente che è stata fatta a John Lydon, praticamente tra le varie domande è capitata anche questa. Un giornalista gli ha chiesto: come te la vivi questa cosa di, insomma, essere praticamente sullo stesso palco, no? E Lydon, io mi sono tirata giù la risposta, perché è bello dirlo con le sue parole. Ha detto: beh, fantastico, la sera prima mi farò fare la serenata da una band di karaoke, ovviamente Sex Pistols, si intende lui, e poi il giorno dopo salirò io a suonare sul serio. Cosa vuoi chiedere di più? Io non ho intenzione di togliere il lavoro a nessuno, va benissimo che ci siano anche loro, potete guardarvi la mia imitazione un po' svogliata e poi quando vi sarete ripresi avrete quello vero. Cosa gli vuoi dire?
0: Mic drop.
1: King.
0: Lo lasciamo lì. Royal Blood, 10 over 10.
2: Hey, this is Ben from Royal Blood, and the music that we all like is on Virgin Radio.

0: generation.
1: Virgin Radio.
2: Style Rock.

0: Band 1988, 19:13 minuti, martedì 15 settembre. Questa è la diretta di Virgin Generation. Una delle nostre quote è la quota cinema, serie TV, mondo
1: audiovisivi
0: in generale. Gli Emmy sono è una manifestazione molto importante che premia proprio quel mondo.
1: La televisione americana, sì, diciamo. Ieri sera ci sono stati gli Emmy 2026, ha dominato la serata Widow's Bay, che è un horror comedy, ha portato a casa 14 premi. Subito dietro arriva The Pitt, che aveva il record di nomination dell'anno, se ne è comunque portate a casa 7. Molto bene anche Pluribus con 6 Emmy. Aveva molto hype questa serie televisiva, arriva dal creatore di Breaking Bad. Io ho provato a guardarla, non ce l'ho fatta, la stessa cosa che mi è successa con Breaking Bad, quindi proprio un problema mio. Tra i late show ha avuto la meglio The Late Show with Stephen Colbert.
0: Certo.
1: Che ha avuto una specie di rivincita finale, perché sì, questo premio arriva nel momento in cui è stato cancellato lo show, e così Colbert è salito sul palco, ha parlato dell'importanza della libertà di parola e ha chiesto a tutta Hollywood di assumere gli ex lavoratori dello show, appunto, ad Hollywood.
0: Rimasti un po' a piedi, esatto.
1: Esattamente, c'è stato un tributo speciale a Dolly Parton, c'è stato un momento molto emozionante con Michael J. Fox, perché è stato premiato con il Bob Hope Humanitarian Award per il suo lavoro sulla ricerca e la sensibilizzazione sul Parkinson. Ha avuto una lunghissima standing ovation, un momento molto commovente. Io mi commuovo sempre tanto, sono molto legata a Michael J. Fox e alla causa, come è stato commovente il momento Macaulay Culkin, che ha ricordato Catherine O'Hara, recentemente scomparsa, la sua mamma. Di mamma ho perso l'aereo.
0: Tributo anche a Tim Curry, ovviamente, il pagliaccio Pennywise, nonché il protagonista del Rocky Horror. Adesso arrivano i Greta Van Fleet su Virgin Radio con So Your Stand.

0: To the Faithful, The Potter, l'album, Salvation il singolo, la band di Cranberries.
1: Virgin Generation torna tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Pronto?
0: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Mumford & Sons con Caroline. Cari amici del rock and roll, sono infiniti gli archivi della nostra musica preferita. Ogni tanto succede che salti fuori un filmato inedito, una foto inedita, una registrazione che diventa un disco rimasterizzato. E quando si tratta dei Beatles, io credo che il nipote di mio figlio Leonardo continuerà a scoprire cose sui Beatles.
1: Che visione bellissima della storia dei Beatles. Beh, diciamo che finora è ancora così, perché i Beatles hanno pubblicato una versione iniziale, una prima versione di Norwegian Wood, This Bird Has Flown, che anticipa la versione deluxe di Rubber Soul, che uscirà ai primi di ottobre. Perché è interessante questa versione? Perché fa sentire il brano mentre era ancora in fase di costruzione, nel momento in cui George Harrison si era preso molto bene con la storia del sitar, ok? Che aveva scoperto sul set di Help nel 65, poi ne aveva preso uno economico a Londra, aveva iniziato a giocarci.
0: Si parte sempre un po' così, prendo quello che tanto vedo se mi piace.
1: Gli è andata bene, direi. Però questo l'ha portato poi a scrivere determinate cose, tra cui Norwegian Wood, che è considerata, pensate, la prima canzone popolare contemporanea ad aver portato in primo piano questo strumento che appartiene in realtà alla tradizione classica indiana.
0: Certo. Quindi insomma ricompaiono queste registrazioni, ricompaiono questi brani. Non è mai scomparso invece Paul McCartney, ha sempre prodotto musica, motivo per il quale ascoltiamo il recente singolo Come Inside.

0: semplicemente io amo il rock and roll. Non c'è altro da aggiungere, direi.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, questa era My Friends, 1995 dall'album One Hot Minute, periodo Navarro nella storia dei chitarristi dei Red Hot Chili Peppers.
1: Parliamo di amici, se parliamo tra amici è bello anche darsi dei consigli e siamo qua anche per questo. A volte non vogliamo pontificare su niente, però leggiamo delle cose curiose e le vogliamo condividere. Per esempio, si parla in questi giorni di Slow September, settembre lento, e invece insomma di vivere settembre come un secondo gennaio, un inizio dell'anno, no?
0: Perché si vive per molti, no? Partono le stagioni lavorative, non so.
1: Esatto, è proprio quello il punto. Si vive con la pressione di essere produttivi, organizzati, super in forma, non mollare, invece no. Provare a fare l'opposto con lo slow September e rallentare un pochettino. Si parla proprio di cose concrete, lo dice un articolo del Guardian. Dicono, per esempio, fermarsi a parlare con uno sconosciuto. Adesso io non lo so, però non è sempre indicato, bisogna stare molto attenti. Comunque, oppure camminare più lenti. Questa è una cosa, per esempio, che io non riesco a fare. Sono abituata ormai sempre a correre anche quando non ce n'è bisogno e capisco che non faccia bene. Poi annoiarsi fa bene, perché è proprio dalla noia che spesso partono immaginazione, creatività e indipendenza. E poi recuperare il piacere di fare le cose apparentemente inutili, scarabocchiare, giocare o guardare fuori dalla finestra. Questo aiuta a rallentare i ritmi e ritrovare anche un po' la serenità.
0: Non faccio niente di queste cose, sono diametralmente all'opposto, tranne per il giocare, perché con Leonardo il momento del gioco
1: lo
0: c'è.
1: Lo so, Andrea, non ho scelto questa notizia a caso, io l'ho data in pasto un po' a tutti, ma in realtà l'obiettivo eri tu.
0: Amici del cortisolo, come state?
1: Eccoci qua.
0: Placebo, For What It's Worth.
2: Hi, this is Brian from Placebo, and I love rock and roll on Virgin Radio.

0: Lover. Placebo for What Is Worth il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano.
1: E un super classico degli AC/DC vi aspetta tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
21: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Virgin Classics 1979.

0: AC/DC Highway to Hell. L'autostrada degli AC/DC ci porta fino all'Irlanda, cari amici di Virgin Radio e di Virgin Generation, dove incontriamo le Florence Road. In realtà non è che le incontriamo noi, le incontrate Giulia Salvi.
1: Sì, per noi, insomma. Cioè, hanno fatto una bellissima chiacchierata, che tra l'altro potete rivedere con un video sul nostro sito virginradio.it. Hanno parlato un po' di tutto, giustamente hanno parlato anche dei prossimi progetti discografici delle Florence Road, che sono veramente in un momento d'oro della loro carriera, perché sono giovanissime ma sono come dire, molto fresche ovviamente e cariche di voglia di fare, allo stesso tempo però mantenendo la tradizione, perché Giulia ha fatto una domanda molto interessante. Ha detto che sa che loro vogliono portare degli elementi tradizionali irlandesi nel loro prossimo album, che tra l'altro è il primo, e loro hanno detto sì, certo, noi parliamo perfettamente gaelico e quindi nel prossimo lavoro in studio vorremmo introdurre degli elementi molto irlandesi, sia nei testi ma magari anche con qualche strumento tradizionale.
0: Certo,
1: ti farà
0: certo.
1: Piacere questa cosa, Andrea.
0: Mi fa piacere, d'altronde c'è stato un enorme sviluppo della lingua gaelica, un grande ritorno proprio nelle nuove generazioni. Anche il presidente dell'Irlanda sta veramente spingendo molto su questa cosa, quindi chi è giovane oggi paradossalmente parla abbastanza frequentemente il gaelico, e ci sono tantissimi gruppi di nuova generazione,
1: tipo Kneecap,
0: Kneecap, Chasing Abbey, che usano costantemente il gaelico. Le ascoltiamo, Florence Road.

0: Lawrence Road 7563. Questo è il recente singolo della band irlandese che chiude questa puntata di Virgin Generation.
1: In attesa del loro primo album con tante influenze irlandesi. E noi siamo in attesa anche della puntata di domani, perché ci risentiamo dalle 18 alle 20. Vi ringraziamo per questa puntata di Virgin Generation. Grazie anche a Patrick in regia che vi fa l'occhiolino questa sera. Grazie Andrea Rock.
0: Io faccio uno spoiler, visto che abbiamo parlato di Irlanda, fra pochissimi istanti su Virgin Radio arriva anche Sunday Bloody Sunday. Spoilerone della...
1: Ah, così, brava, hai teaserato bene.
0: Teaserato bene. Ci sentiamo domani dalle 18 alle 20, amici di Virgin Radio. Virgin Generation
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
20: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
19: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. Can't
22: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
23: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
17: Dual Motor. Dual Desire.
16: Tua a 36.900€. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359€. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300€ grazie al bonus Renault di 1.000€ per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
9: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Prova! Ok, registriamo! Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
3: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
16: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Ma settembre sta finendo!
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
19: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal casa, Febal casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
17: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
11: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
15: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
16: Benvenuti. Siete i primi clienti di oggi. Avete una prenotazione a vostro nome? Allora sedetevi un attimo. Controllo se c'è disponibilità di stanze. Stiamo viaggiando sul tutto esaurito di questi tempi. Circola voce che le persone se la passino bene da noi. E sapete come funziona con il passaparola? Ne accontenti uno e ti arrivano in 10. Comunque siete fortunati, per stanotte abbiamo ancora posto. Mentre registro i vostri documenti, vorrei deliziarvi con questo. Benvenuti al Virgin Motel. Da Johnny J. Douglas.

Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Suzuki. Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
4: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
3: E risparmia sulla bolletta!
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista!
4: Come lei?
3: Io! Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
16: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
18: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

È da un po' che li osservo, seduti sbracati sul divano del Virgin Motel. I loro vestiti anni 70 sembrano quasi un errore, abbinati alle loro facce senza l'ombra

quello che hanno intenzione di fare in questo momento. Mi indicano le valigette dove tengono gli attrezzi del mestiere e mi chiedono: signor Douglas, le dispiace se ci diamo dentro con questi?

Le cade una spallina e la scollatura della sua maglietta scende ancora più giù. Non si accorge che la sto osservando, fuma la sua sigaretta e continua a guardare un punto fisso all'orizzonte.

e le si posano sulle spalle, sottili serpentine biondo oro. Io guardo il mio bicchiere, dove è rimasto appena un dito di scotch. Butto giù l'ultimo sorso e mi decido ad uscire, incoraggiato dalla buona musica che gira al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: Un breve, luminoso cammino.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
16: Virgin Radio.

Un tizio entra fischiettando un vecchio tormentone pop. La sua sciocca allegria già mi indispone. E la sua condizione peggiora quando con un sorriso da ebete inizia ad elencarmi tutta una serie di comfort che vorrebbe avesse la sua stanza. Lo fisso per un po' senza dire niente. Se fosse intelligente avrebbe già capito tutto dal mio sguardo, ma, come vi ho accennato poc'anzi, non si tratta di quel genere di persona. Così, molto educatamente, gli indico la sola stella che brilla sulla nostra insegna, in modo che gli sia chiaro in che genere di hotel è capitato. Poi, allungandogli le chiavi della stanza numero 8, gli dico: «Questo passa il convento, amico. Prendere

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Morning Glory! Morning Glory!
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
11: Virgin Motel.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

Il povero Jack è ostaggio di sua moglie, una donna arcigna che ha seppellito la sensibilità insieme al suo primo marito. Continua a dargli ordini come se fosse un maggiordomo alle sue dipendenze. Lui tenta di accontentarla in tutto, ma lei sembra non essere soddisfatta di niente. A guardarlo ti si frantuma il cuore. È da giorni che sono ospiti al Virgin Motel e da giorni che va avanti questa storia. Ha anche gusti musicali pessimi la signora, mentre il vecchio Jack è un buon intenditore di rock. Era facile intuire di chi dei due sarei diventato amico.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

C'è chi è in fuga da Las Vegas e chi da se stesso, signor Douglas. Io faccio parte di questa seconda categoria, mi dice un tizio dai capelli rossi, arrivato poco fa al Virgin Motel. Credo di rientrare in quella ristretta cerchia di persone che, superati i 60, ancora non hanno capito cosa vogliono dalla vita. Ho già dimenticato il suo nome, ma mi è molto simpatico. Fin da piccolo ho sempre guardato con diffidenza chi aveva troppo chiari gli obiettivi da raggiungere. Così, io e lui ci ritroviamo a intavolare una conversazione del tutto inutile, ma assolutamente adatta a far nascere una buona amicizia.

Dice che non era qui che era diretto. Ma adesso che ha scoperto questo posto, non ne vuole sapere di ripartire. Io metto subito in chiaro che non sono previsti sconti, neppure in caso di soggiorni più lunghi. Siamo in alta stagione, ci tengo a precisare. Anche se questa cosa la ripeto ogni giorno dell'anno. Pare non sia un problema per lui. Mi sento sollevato e mi propongo di aiutarlo a portare i bagagli nella sua camera. Non ho nessuna intenzione di andare a rinchiudermi in una stanza, mi dice. Se proprio vuole fare qualcosa di buono, alzi il volume della radio. Non posso fare altro che obbedire. Il cliente ha sempre ragione. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore,
19: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa, mero bel mestiere?
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Non si regge sulle sue gambe, signor Taylor. Glielo avevo detto di andarci piano con quella bottiglia che aveva in mano. Sbandando a destra e a sinistra, raggiunge il divano del Virgin Motel, sul quale si lancia a peso morto. E mentre è lì, ad occhi chiusi, dalla sua bocca come un lamento, esce un nome di donna, Greta. Greta, io non volevo. Greta, perché mi hai lasciato? Greta, perché non mi dai ancora una possibilità? Eccetera, eccetera, eccetera. Mi fa pena. Ne so qualcosa di cuori spezzati. Così come so che l'unica cosa capace di dare conforto è un po' di buona musica.

Una gran bella faccia da farabutto. Non poteva che arrivare al Virgin Motel uno così. Con modi sgarbati, chiede se c'è una stanza disponibile. Mi verrebbe da rispedirlo in strada. Ma poi penso a 50 bei verdoni da far finire nelle nostre casse e divento subito più mansueto. Certo, abbiamo ancora qualcosa, rispondo. Il tipo prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi si pianta sul terzo gradino quando sente partire questo pezzo.

cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo, adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto, poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

I suoi capelli raccolti svogliatamente lasciano libera qualche ciocca ribelle. Mi piace questa sua bellezza randagia. Ancora di più quello che dice. Intelligente, profonda, sagace. Parla. E con lei le sue mani che si muovono in continuazione, sottolineando ed evidenziando i suoi discorsi. La spallina del vestito le scivola giù, con un gesto delicato, senza interrompere la conversazione, se la sistema. Io resto incantato dalla sua grazia, non riuscendo a distogliere il mio sguardo da lei. Ecco che se ne accorge. I suoi occhi restano fissi nei miei per qualche secondo. All'improvviso il mondo scompare. E restiamo solo noi due al Virgin Motel.

Parcheggia il suo furgone davanti all'ingresso del Virgin Motel. Dal rumore che fa la portiera, sembra che quella massa di lamiera di anni ne abbia un bel po'. Come il suo padrone, penso, vedendo entrare un signore con uno sparuto ciuffo di capelli bianchi in testa. C'è una stanza per me in questo posto? Non so perché, ma provo subito simpatia per questo omino ricurvo, molte rughe e tanto spirito. «C'è sempre una camera disponibile per i tipi in gamba come lei», gli rispondo. Si mette a ridere, mettendo in mostra gli unici due denti che ha, e io lo trovo irresistibile.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel, ha le mani e gli indumenti sporchi di grasso. Quel rottame non ne vuole sapere di ripartire e mi indica qualcosa là fuori che non mi volto neppure a guardare. Vuole una stanza? Chiedo con il chiaro intento di chiudere la pratica. In realtà vorrei una macchina nuova, risponde lui tra i denti, ma poi mi allunga il suo documento. Un altro sprovveduto che è finito nella Death Valley pensando di andare a fare un giretto in collina.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio. Il tempo di avvistarla all'orizzonte e in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

Fidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

si trascina dietro una valigia più grande di lui. «Ehi, amico, che cos'hai là dentro, un cadavere?» Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. «È colpa di mia moglie», dice indicandola. «Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio». La consorte lo guarda irritata. «Capisco che non tira una buona aria. Così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Entrano insieme al Virgin Motel, ma quando si avvicinano per chiedere una stanza, capisco che i due non sono compagni di viaggio. Eppure sarebbero una bella coppia, penso, osservando entrambi, fasciati in una robusta tuta in pelle e con i caschi da motociclisti sotto braccio. Credo che l'idea abbia sfiorato anche loro. L'ho letto nei loro occhi mentre si sorridevano e continuavano a scambiarsi cortesie tipo «Prego, dopo di lei!». Come un ruvido cupido, li sistemo in due stanze vicine, augurandomi che uno dei due letti resti intatto. Si avviano verso le scale ridacchiando, mentre il rock accompagna la loro acerba emozione.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Non ha proprio l'aria di uno che se la sta passando bene. Il viso scavato, le occhiaie pronunciate. Da quando è arrivato al Virgin Motel, si è abbandonato sul divano e da lì non si è mosso. La testa appoggiata allo schienale e lo sguardo rivolto al soffitto. «Tutto bene, amico?» «Mm-hmm», mi risponde. «Assomiglia a qualcuno, penso io. Qualsiasi sia il motivo del tuo malessere, c'è sempre una soluzione, fratello, e qualcosa che può aiutarci ad alleviare la sofferenza, come del buon Rock».

Fidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

Pensavo foste già nelle vostre stanze. E così ne ho approfittato per scivolare un po' sulla mia sedia, appoggiare la testa e rilassarmi un attimo prima di andare. Ah, che notte. Beh, visto che siete ancora qui, potremmo ascoltare insieme l'ultimo disco di oggi. Che ne dite? Dal

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.